radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me, che

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

0: migliori.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuove in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice che è nata a Roma nel 77, dove vive con la Feltrinelli. Questa è la casa editrice che pubblica i suoi romanzi. Ha pubblicato oramai molti lavori, Per 10 minuti, Adesso, Una vita sottile, Le luci nelle case degli altri, Qualcosa, tanti veramente i titoli. Ha vinto anche un premio Campiello, giuria dei letterati, nel 2008 con La zona cieca. Di cosa parla questo libro? Parla di amori che segnano, parla di amori tossici, parla di quello che costa stare accanto a un uomo che ha delle problematiche mentali importanti. E proprio in questo punto abbiamo lasciato la storia. Stefano è scappato, lasciando nella preoccupazione totale la sua compagna Ilaria. Sono in vacanza all'isola di Naxos in Grecia e lei non sa assolutamente dove lui sia finito. Chiama il suo psichiatra, quello che lo segue, ma c'è una ragazza che sta tentando di raccontarle qualcosa, Alice. Riprendiamo da qui.

quel momento le squilla il telefono. Damiano Massimini lampeggia sullo schermo. Fa cenno ad Alice di non muoversi da lì. Risponde: «Dottore, sono la compagna di Stefano De Angelis». «Buongiorno, signora. Stefano sa che mi ha contattato?» «No, ma è sparito. Dottore, Stefano è sparito. Mi spieghi meglio?» E lei ci prova. Ma adesso c'è Alice che piange sul patio, ha quella maglietta addosso. «Io mi sono innamorata», ha detto. E chissà che cosa dice lei nel frattempo a dottor Massimini. Mastica parole che non riesce a mettere in ordine. Dice gita, scenata, montagna, zaino, gelosia di jeans. «Da quanto tempo lo percepiva di nuovo a rischio?» la interrompe lui. «Non glielo so dire. Direi da un paio di giorni. Ma qui adesso c'è una donna, si chiama Alice, ha una maglietta di Stefano addosso e mi stava dicendo qualcosa di importante. Poi lei mi ha richiamato e io, e Alice, e Stefano, non lo so, dottore, non lo so. Calma, cerchi prima di tutto di calmarsi. Se mi sapessi calmare da sola non avrei chiamato lei, non crede?» «Mi scusi. Aspettiamo stasera e quando Stefano tornerà gli dica di chiamarmi subito, altrimenti mi richiami lei». «Va bene». Alice fa per alzarsi, lei le afferra un polso. «Stai ferma. A dopo, dottore. A dopo». E finalmente eccoli nei suoi occhi, gli occhi di Alice. «Raccontami tutto. È una preghiera, è una minaccia. È assurdo che questa persona, una sconosciuta con cui fanno colazione da 2 settimane e si sono scambiati qualche piacevole battuta, niente di più, possa raccontare a lei qualcosa su Stefano che ora le sfugge. È assurdo, eppure...» «Scusa, scusa», ripete Alice. «Raccontami tutto», ripete lei. «La mattina che siete arrivati a Pirgachi, tu sei andata a sistemare i vestiti nello studio e Stefano e io siamo rimasti qui, proprio dove ora siamo io e te, a chiacchierare. Te lo ricordi?» Lei fa no con la testa. Si ricorda che sul traghetto avevano fatto l'elenco delle città dove si erano persi. Si ricorda la luce rosa che si erano lasciati alle spalle, a Creta, e quella benedetta che li aveva accolti a Naxos. Ricorda che aveva sistemato velocemente i vestiti di tutti e due nello studio, che poi erano corsi subito a farsi il bagno insieme. Si ricorda un sacco di cose. Forse si ricorda anche di Alice seduta su quel patio, se si sforza. Sì, stava fumando, vero? Sì, fumavo. E lui infatti si è avvicinato per avere una sigaretta. Mi ha chiesto come mi chiamavo, di dov'ero, quelle cose lì, insomma. E mentre gli rispondevo mi ha detto che avevo i denti come quelli delle fate. «Perché? Come sono i denti delle fate?» gli ho chiesto. «Sembrano piccoli boccioli di tulipano bianchi», ha detto. E lo ha detto con quella faccia stupenda, la conosci, no? La faccia bambina. «Poi sei arrivata tu. Lui mi ha chiesto il numero di telefono e dopo pochi minuti, mentre vi guardavo da qui e tu eri già entrata in acqua, mi ha mandato il primo messaggio». «Il primo? Il primo di quanti?» «Di tanti. Quanti? Non saprei. Quanti? All'improvviso è questo, solo questo che le interessa, un numero preciso». Alice si sfila il cellulare dalla tasca e comincia a contare. Con le labbra fa 1, 2, 3, 29, 44, 109, rotolano minuti, 226, altri minuti, 332,
in 2 settimane. Sì. E che cosa vi scrivevate in questi messaggi? Non vuole aggredire Alice. O forse sì. Tanto che quella ricomincia a piangere e a ripetere scusami. Posso leggerli? Senza aspettare di ricevere il permesso, le strappa il cellulare dalla mano. Comincia dal primo. Ciao, denti. Ma già al secondo la vista le si offusca. La mano le trema. Così scorre con il pulsante e va avanti, va indietro, ne legge uno, un altro no. Spera di trovare quello dove le si annuncia che è tutto uno scherzo. Ti sei divertita, occhi? Sorpresa! Sono qui dietro di te, girati. Ma quel messaggio non c'è. C'è

Dammi solo il tempo di parlarne con Oki, poverina. È in crisi con il suo libro. Non me la sento di infierire. Ci sono almeno 13 ti amo. E mentre le scotta e le si gela fra le mani quel cellulare, Alice piange. Ora è incontenibile. Ma Alice, cazzo, basta. Sono io quella che deve piangere. Sono io che ho il diritto di piangere, tu no. Perché io, solo io, posso dire di amarlo. Io lo conosco. So che quando si toglie le mutande poi le lancia col piede nel cesto della biancheria sporca. E l'ho comprato con lui quel cesto, sempre io, non tu. Un pomeriggio che pioveva all'IKEA. Perché con lui ho arredato la nostra casa con la cucina gialla. Conosco il nome di tutti i suoi cugini. Lui conosce il nome dei miei. So che è allergico ai peperoni e lui sa che non mi piacciono le uova. Tu hai semplicemente scambiato con lui 332 messaggi. E allora perché? Perché piangi? Perché ieri notte mia sorella mi ha annunciato che oggi sarebbe tornata a Londra con Stefano. Finalmente crede di nuovo nella possibilità di un amore vero. E anche se sono stati insieme solo una volta all'alba sulla spiaggia qui davanti mentre tutti dormivano l'altro ieri, sono certi che stia cominciando qualcosa di grande a cui nessuno dei due vuole rinunciare. Non le avevo ancora raccontato di noi. Stefano mi ha chiesto di non farlo. A quel punto però gliel'ho detto. Volevo mostrarle quei messaggi. Lei ha risposto che non le interessavano, che ha pregato Stefano di non farle domande sul passato. Ma lo stesso vuole fare lei con lui. Il passato è stato la mia gabbia per troppi anni, ha detto. Ma ora la vita tocca di nuovo a me. Voglio solo futuro. E io? Riesce solo a chiedere questo. E io, Alice? E io? Lui mi ha raccontato che vi siete lasciati un anno fa e che siete venuti in vacanza insieme solo perché rimarrete sempre grandi amici, anche se tu fai ancora fatica ad accettare la realtà. No, no. Lei scuote la testa. Fa per dare ad Alice il suo di cellulare. Guarda qui. Non è vero che ci eravamo lasciati. Leggi. Mi chiama amore mio. E questo messaggio è dell'altro ieri. In questo mi dice che sono l'anima della sua anima. In quest'altro che... Ma invece di darglielo, lo spegne. Scivola per terra accanto a lei. Le si aggrappa alle ginocchia. Alice, Stefano sta male, dice. Sta molto male. Non è lui questo. Non è lui che ti ha scritto quei messaggi. Non è lui che oggi se n'è andato con Cora. Non è lui che si è inventato tutte quelle bugie. Ah no? Alice allarga gli occhi chiari, senza espressione. E allora chi è stato? Si fa accompagnare da Anna e Aki in città. Loro si fermano in un bar a prendere un gelato con la bambina. Lei arriva al porto. Quando è partito l'ultimo traghetto? Chiede. Per dove? Le rispondono tutti. E lei? L'ultimo traghetto, per dove che ne so? C'era un uomo sulla Trentina, con gli occhi lunghi, le braccia molto magre. E con lui c'era una donna, più alta, con i capelli biondi a caschetto, le labbra immobili. Lui è italiano, lui inglese. Li avete visti? No, no, no. Non li ha visti nessuno. Riprova a chiamare Stefano. Squilla a vuoto. Chiama Cora. A vuoto, a vuoto. Saranno davvero partiti? Si chiede. O sono qui, da qualche parte? Magari così vicino da potermi vedere in questo momento. E intanto

0: decidere che cosa fare. Stefano, dove sei? Dove sei? Torna da me. Vieni subito qui e abbracciami. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Parliamo come sappiamo fare noi. Sei preoccupato per il progetto della ludoteca? È il primo vero lavoro che affidano interamente a te dopo tanto tempo, lo so. Ma insieme ce la faremo. Ce la facciamo sempre insieme. Anche io sono nervosa per il secondo libro, sai? E forse in questi ultimi giorni ti sei sentito di nuovo trascurato. Ti sei sentito di nuovo trascurato? È per questo che hai cercato rifugio prima in Alice e poi in Cora? Perché ti sentivi solo? E quando è esattamente che hai deciso di cambiare farmaco e ricominciare a prendere quell'antidepressivo? Non ti eri messo d'accordo con il dottor Massimini, vero? Il dottor Massimini. Mentre cammina su e giù per il porto lo richiama. Pronto? Sono ancora io, la compagna di Stefano De Angelis. Dica. Mi scusi, per prima ero in confusione. C'era davanti a me una donna con cui Stefano ha avuto una storia negli ultimi giorni. Ma non siete in vacanza insieme? Sì. Ho trovato il bugiardino dello Zoloft in bagno. Avevate deciso insieme di cambiare cura? Signora, non sono informazioni che posso condividere. Mi può passare Stefano? No, che non glielo posso passare, dottore. Stefano non è ancora tornato. Molto probabilmente è appena partito per Londra.
1: Londra?
0: Sì, con la gemella della donna che poco fa avevo davanti. Dottore, mi creda, siamo in un'emergenza. Dottore. No, non avevamo concordato insieme di cambiare cura. Dopo che mi ha chiamato, sono andato a controllare da quanto tempo non vedo Stefano. Avevamo un appuntamento un mese fa, verso la fine di giugno, ma l'ha disdetto. Doveva richiamarmi, ma non l'ha fatto. Signora? Sì? Tutto bene? No. Che cosa posso fare, dottore? Appena Stefano la contatterà, provi a dirgli di chiamarmi. Grazie. Coraggio, a presto. Chiude la telefonata senza nemmeno salutarlo. Ho paura, dice a nessuno. E sceglie un traghetto, un puntino a caso all'orizzonte. Decide che Stefano e Cora sono lì. Capisce che Stefano l'ha fatto davvero, l'ha fatto di nuovo. L'ha abbandonata. Quel giorno che mi ha telefonato da Naxos, ho messo a fuoco la sensazione che avevo avuto quando l'ho vista per la prima volta. Sa? Le dirà il dottor Massimini. E cioè? Gli chiederà. Che Stefano le aveva infilato le mani dentro. Le aveva sostituito ogni certezza con un dubbio. Ma a lei conveniva lasciarlo fare. In che senso, dottore? Nel senso che altrimenti avrebbe dovuto rassegnarsi ad amare e venire ricambiata. Non credo che fosse ancora pronta per un'esperienza così. Così come? Così limitata. Limitata. Ma se è l'esperienza per cui tutti scomodiamo il per sempre. Certo, perché l'aspirazione è quella, ma il presupposto è limitato per l'appunto a una sola persona. Che non è tanto quella che abbiamo davanti. E chi è? Siamo noi. Noi con la nostra storia, le nostre complessità, con i nostri punti di luce e i nostri punti d'ombra. Noi con i nostri limiti, appunto. Limiti che un uomo inafferrabile come era Stefano le permetteva continuamente di superare. Limiti che anche subito dopo, quando Stefano l'ha lasciata, lei ha provato a forzare, rifugiandosi in quel delirio. Il dottor Massimini si riferirà così alla sua storia con Dee. E qui ci fermiamo per oggi. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Chissà che questo romanzo non ci faccia riflettere su tanti amori tossici che abbiamo avuto intorno, magari che abbiamo sperimentato addirittura noi stessi. Perché a ben guardare un po' di tossicità forse c'è in ogni grande amore, ma anche in quelli più piccoli. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Morena Oro e Chiara Gamberale. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. La Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il Tuo nome, accresci la nostra dedizione a Te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
0: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beato il popolo scelto dal Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Beato il popolo scelto dal Signore.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano. Lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo, perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Ogni incontro, esperienza vera del Signore, provoca un mettersi al servizio. Ecco, la suocera di Pietro, dopo aver incontrato Gesù e dopo essere stata guarita, si mette al servizio. Ecco, il verbo greco usato non indica un sentirsi in obbligo di mettersi al servizio, ma il mettersi al servizio diventa una necessità del fatto che ha incontrato Gesù. Anche noi questa mattina siamo qui e attraverso la parola e l'Eucarestia facciamo esperienza vera del Signore. E poi siamo chiamati anche noi a metterci al servizio. Certamente come servizio è mettersi al servizio del prossimo che incontro. Però il Vangelo di oggi ci dice anche un'altra cosa. Noi a cosa siamo al servizio? Ecco, ci può rispondere Gesù. Gesù cammina in lungo e in largo per la Galilea, fa miracoli, predica. Però lo scopo è solamente uno. È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato. L'unico scopo di Cristo è quello di annunciare il regno di Dio a tutti. E anche la nostra vita è chiamata a mettersi al servizio del regno di Dio, ad annunciare a tutti il regno di Dio. Ecco, non tanto con chissà quali parole o chissà quali gesti, ma vivendo bene e in modo cristiano le nostre faccende quotidiane e attraverso il nostro lavoro che dobbiamo annunciare il regno di Dio e attraverso il nostro parlare, il nostro modo di salutare, il nostro modo di essere, di vivere le relazioni che siamo chiamati ad annunciare il regno di Dio. Ecco quindi che qual è la cosa importante? L'incontro con Cristo. Perché sia per la suocera di Pietro, sia per la comunità ai quali scrive San Paolo, ai Corinzi, ecco, l'importante è l'incontro con Cristo, perché è da questo incontro che poi Dio può far crescere in noi sempre di più la sua presenza. E questa presenza più cresce in noi, più noi gli lasciamo spazio, più questa presenza si manifesterà attraverso il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire e il nostro modo di vivere. E allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci accompagni in questo incontro che sta avvenendo ora con il suo Figlio, per far sì che poi la nostra vita, le nostre faccende quotidiane possano annunciare il regno di Dio.

0: Illuminati dalla voce del Signore che si manifesta nel Vangelo, presentiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: salvaci, o Signore.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa di Dio, perché sia strumento e primizia dell'umanità nuova, raccolta come una sola famiglia alla porta del tuo regno, che viene e che salva, preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per quanti reggono le sorti dei popoli, e in particolare per coloro che lavorano negli organismi e organizzazioni internazionali, perché siano attenti a coloro che giacciono alla porta del loro cuore e hanno bisogno di aiuto, preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per quanti sono chiamati ogni giorno a prendersi cura dei malati, degli anziani, dei disabili, perché sappiano aprire il loro cuore come Cristo, per accogliere ogni fratello e sorella come un dono e una responsabilità, preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per coloro che sono ammaliati da un'ossessiva cura del proprio fisico, riponendo in questo il senso del proprio vivere, perché sappiano abitare il corpo come un mistero più grande, preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti attorno all'unica mensa, perché sappiamo superare con risolutezza tutte le divisioni e le contrapposizioni, per essere realmente nutriti e trasformati dall'unico pane di vita, preghiamo.
0: Salvaci, o Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Giovanni e Tone e per le anime di Elena e Silvano, preghiamo.
0: Salvaci, o Signore. O Signore, ogni giorno è un'occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. Fa che portiamo con gioia il peso e la gloria della nostra fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva da tua mano il stesso sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per redimere il nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre e in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione col nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.
7: La pace sia
6: con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa.
0: Ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Dal prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: Eccoci pronti a darvi il buongiorno alle 8.33 minuti di questo mercoledì 2 settembre 2026. Siamo insieme sia anche questa mattina per proporvi tanti fatti, avvenimenti, poi ancora eventi. Eventi ce ne sono tantissimi perché ci siamo lasciati alle spalle il San Giuliano a Macerata, per parlare solo di Macerata. Poi se non andiamo nei dintorni, e ci siamo lasciati appunto alle spalle un San Giuliano ricco di eventi, ma ne arrivano tantissimi nei prossimi giorni, nel fine settimana in modo particolare. Ve l'avevamo annunciato già qualche giorno fa, ricordiamo, arriva la festa delle casette a Macerata dal 4 all'8 settembre. Tante iniziative proposte dal Comitato Festeggiamenti delle Casette, dalla Proloco di Macerata, la festa della Madonna del Buon Consiglio, cioè il programma religioso appunto giovedì 3 settembre, la Santa Messa con gli anziani, poi alle 17 il rinfresco. Domenica 6 settembre la festa del Mater Misericordia, la festa, dicevamo, la Madonna del Buon Consiglio, questa nel Tempio Don Bosco si svolge, perché come saprete la chiesa del Sacro Cuore in questo momento è chiusa a Macerata a causa dei lavori legati al terremoto, quindi riferimenti religiosi sono la chiesa dei Salesiani. Alle 19 di martedì 6 e 8 settembre ci sarà la solenne concelebrazione presieduta dal nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Poi le iniziative naturalmente di carattere ricreativo, si comincia venerdì 4 settembre con la cena delicassettà a base di pesce lungo via Moglie, questo ormai insomma una tradizione. Poi c'è casette art, stand, serate musicali e via di seguito, tante iniziative. Per chiudere martedì 8 settembre con la tavolata con Vinci Sgrassi lungo tutto corso Cairoli. Accennavamo poco fa anche della festa della Mater Misericordie, la festa della patrona di Macerata e appunto la Madonna della Misericordia, e domenica prossima con la caratteristica festa delle canestrelle. E poi ancora arriva Artistrada e artisti appunto in tutto il centro storico. Ormai l'edizione è molto in avanti, non ci ricordiamo di preciso che edizione è, però insomma tanti anni che viene proposta questa manifestazione, che ottiene sempre tanto successo, e questa volta ci sarà anche come ospite molto gradito Cristina D'Avena. Ecco, ci siamo soffermati qualche minuto perché ne avremo molte altre da riferire, però insomma per ora rimaniamo a questi a questi avvenimenti di cui riparleremo certamente. Ora andiamo sulle pagine dei giornali locali, perché questa è la rassegna stampa appunto che fa riferimento al nostro territorio, Macerata, più in generale il maceratese e poi le Marche, la nostra regione. Ci colpisce questa notizia che apre il Resto del Carlino di Macerata sulla pagina online. Marina, medico a 25 anni con, pensate, 1260 pazienti, continuo a imparare ogni giorno. Queste le sue parole. Non potrebbe essere diversamente, perché ha iniziato proprio da poco. Intanto noi facciamo veramente un grande in bocca al lupo perché così giovane, un bel impegno si è presa Marina Mema, che appunto ha accettato la proposta dell'AST e proprio dal 10 agosto scorso è in servizio a Tolentino. Sappiamo, abbiamo detto più volte, come purtroppo questa professione, medico di famiglia, insomma, è sempre un po' meno scelta dagli studenti di medicina, da coloro che si apprestano a iniziare il lavoro. In questo caso quindi fa notizia anche questo, e fa notizia ancora di più perché sappiamo che invece c'è molto molto bisogno di questo tipo di figure. Tutto questo per il fatto che tanti medici sono andati in pensione in questi ultimi anni. È una storia lunga di cui ci siamo occupati tante volte, insomma, chi di dovere non è che si è occupato molto di questa problematica. Adesso bisogna correre un po' ai ripari. Proprio ieri abbiamo visto, sono iniziate le lezioni alla facoltà di medicina e chirurgia di Ancona, 1060 gli iscritti per 430 posti circa, sono anche un po' aumentati i posti a disposizione, e naturalmente noi facciamo un grande in bocca al lupo a tutti coloro che iniziano questo percorso non facile, certamente. Proseguiamo con il Resto del Carlino. Lo spacciatore in trasferta, cocaina sotto al paraurti dell'auto, arrestato, torna subito libero. Un 46enne albanese nella rete della polizia alla periferia di Macerata, la droga in una scatola di mentine. Dopo due notti in commissariato, il giudice convalida l'arresto e rinvia la direttissima ad ottobre. Quello speed check è un bluff, non c'è spazio per la pattuglia. Autovelox di Velto, la questione appunto che si è creata qui e appunto Macerata. Ricotta del Partito Democratico dice: multe solo in presenza dei vigili, che però lì non possono fermarsi. La colonnina fa da spaventapasseri, servono soluzioni più efficaci per ridurre la velocità. Il riferimento appunto è all'autovelox che è stato appunto divelto nei giorni scorsi. Ancora un altro titolo: il piano della provincia, finiscono in vendita una porzione della sede e palazzetto Mattei, due edifici di Corso della Repubblica Macerata nella lista dei beni da alienare. Ma non parlate di incompiuta, Blunno, più acqua ai centri in crisi. Marco Blunno appunto fa riferimento a questo tema che ci riguarda da vicino, l'acquedotto. Il presidente dice: le reti realizzate funzionano e danno già un apporto decisivo. Dunque, premesso che siamo una società strumentale di supporto rispetto alle reti dell'ATO, vorrei sottolineare che gli unici comuni soci attualmente serviti prendono da noi circa il 40% dell'acqua loro erogata. Marco Blunno, da qualche anno presidente della società Acquedotto del Nera S.p.A., riconosce i tempi lunghi, ma evidenzia che non stiamo parlando di un'incompiuta. Certo, resta ancora da raggiungere la metà dei comuni: Corridonia, Morrovalle, Montecosaro, Civitanova, Montelupone, Potenza Picena, Recanati, Porto Recanati, Loreto e Castelfidardo e Numana. Ma le opere realizzate funzionano e danno un apporto idrico decisivo. Questo è quanto appunto riferisce riferisce Bruno, perché la notizia collegata era proprio questa: l'acquedotto che non arriva mai sarà finito in 70 anni. Il NERA progettato dal 1976, ma oggi ha raggiunto soltanto la metà dei comuni che doveva servire. Agriturismi al top, polvere di stelle, il mio Tiglio è una scelta d'amore. Beatrice Grasselli di Monte Monaco, quindi siamo in provincia di Ascoli Piceno, la nobiltà del quinto quarto, ovvero come la tradizione può diventare cucina stellata partendo dagli proprio dagli ingredienti più semplici. Passiamo ad altri titoli, stavolta tratti da picchionews.it. In apertura, dal garage in Super 8 al progetto con Zara Larsson e le Winx Club, la vocazione visiva di Paolo Doppieri. C'è un video e foto, un servizio proprio completo di Picchio News. Nella puntata di Nati Per dicono da Picchio News abbiamo come ospite Paolo Doppieri, un viaggio nel mondo della regia e nell'esplorazione del proprio talento, per chi vuole approfondire questa notizia. Poi il fatto di Spalla in primo piano, nuova vita per l'incompiuta di Contrada Conce, l'ecomostro preso all'asta dall'imprenditore Caccamo. Abbiamo parlato ieri, siamo a Corridonia, insomma una notizia che troviamo un po' su tutte le testate giornalistiche. L'imprenditore Alfio Caccamo, già noto per l'acquisto all'asta lo scorso ottobre del Babalù di Potenza Picena, torna ad investire in quello che viene definito l'ecomostro, un immobile che sta lì inutilizzato ormai da tanto tempo in Contrada Conce, nella zona industriale tra Corridonia e Piediripa, poco distante dallo svincolo della superstrada 77 e ben visibile alla stessa. Se l'è aggiudicato all'asta per circa 300.000 euro. Ancora non ha detto come lo utilizzerà, vedremo prossimamente se avrà delle belle idee. Certamente lasciato lì all'abbandono non era un bel vedere e un peccato veramente non poter farci qualcosa, speriamo di bello per il territorio. Scorriamo la pagina di Picchio News e troviamo quest'altra notizia che riguarda Macerata: ascensore in panne durante San Giuliano, 4 persone intrappolate, intervengono i vigili del fuoco. E non è bello tutto questo. Avevamo fatto riferimento ieri a prima 2 persone rimaste intrappolate, poi è successo così anche per altre 2, quindi insomma forse sarà il caso di ricorrere ai ripari prima avere altre situazioni di questo genere. Ne avevamo avute già altre in passato. Abbiamo detto che il comune ha deciso di sostituire gli ascensori, ma questo per fare questo ci vogliono mesi e mesi. Ora passiamo a cronache maceratesi, dove troviamo in primo piano questa notizia curiosa. Curioso almeno nel titolo, un magazzino da 5 miliardi di euro in provincia. L'analisi di Francesco Cittadini: non stiamo parlando del nuovo mega hub logistico di Amazon né di un cavo segreto sui Monti Sibillini. Il magazzino in questione è decisamente meno affascinante, ma assai più ingombrante. È quello dei crediti fiscali accumulati e affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni. Un inventario fatto di cartelle, ruoli e avvisi che a quanto pare non passa mai di moda. La cifra è bella alta, quella appunto che viene riferita. È un articolo da leggere sicuramente. Si è messo la mano al petto e si è accasciato a terra. Uomo soccorso in corso Cavour, Macerata, successo poco prima delle 23 ieri davanti al negozio prenatale. Alcune persone hanno visto l'uomo cadere ed hanno chiamato i soccorsi. E poi la serata con i Pooh di ieri, 60 anni di storia in oltre 2 ore e mezza, tutto lo Sferisterio in piedi, più di 40 brani praticamente senza pause per ripercorrere 6 decenni di musica italiana, da Vieni fuori a Chi fermerà la musica, una cavalcata di grandi successi conclusa con una meritata standing ovation. Beh, insomma, lo si può vedere anche dalle foto, Sferisterio stracolmo, per i Pooh in tanti hanno voluto esserci, una bella serata certamente, ma non finisce qui, perché stasera arriva Coez, oggi e domani altre due serate con appunto il cantante che ha già fatto il sold out da tempo per entrambe le date, quindi si preannunciano altre due serate di tutto esaurito lo Sferisterio di Macerata. E che dire, in queste serate lo Sferisterio è proprio il top, il massimo, fa caldo ma lì si sta bene, si sta veramente molto molto bene. Civitanova, c'è l'asfalto per una perdita d'acqua, l'autobus sprofonda, addirittura il pullman transitava lungo viale Matteotti ieri mattina intorno alle 7:15, chiusa la strada per consentire le operazioni. E poi sempre Macerata, furto sventato in contrada Cervare, i ladri bloccano il cancello col filo spinato, i malviventi sono entrati dall'ingresso principale utilizzando con tutta probabilità una chiave contraffatta, sul posto i carabinieri e la vigilanza privata che hanno evitato il peggio. San Giuliano fa il botto, 50.000 persone per le vie di Macerata, città viva e partecipata. I dati arrivano dallo stesso comune di Macerata che fa un po' un bilancio di questo del San Giuliano che ci siamo appena lasciati alle spalle. Noi ne abbiamo parlato tanto, però in riferimento, dicevamo, a questo comunicato, il sindaco Sandro Parcaroli dice: un risultato straordinario con tante persone venute da fuori. L'assessore al turismo Riccardo Sacchi aggiunge: la risposta del pubblico conferma la bontà della scelta di affiancare alla tradizione una proposta di intrattenimento ampia e qualificata. E poi Giuseppe Romano, titolare della delega al commercio, dice: abbiamo accolto le richieste dei residenti di portare la fiera in corso Cavour. Allora, chi c'è stato, chi ha fatto anche solo un giro per i festeggiamenti di San Giuliano tra domenica e lunedì, non può non dire, anche noi non possiamo non dire, che effettivamente è stata una edizione di grandi presenze, tanti che si lamentavano perché non hanno penato tantissimo per trovare un parcheggio, ma come si fa? È anche normale, quando arrivano così tante presenze la città veramente ha difficoltà da questo punto di vista. Comunque sicuramente decine di migliaia di presenze hanno caratterizzato questo San Giuliano a Macerata. L'impresa di Riccardo Pianesi all'Ultra Trail del Monte Bianco è come un'Olimpiade. Il 35enne di Villa Potenza è stato il primo italiano a tagliare il traguardo. È arrivato 42esimo su 2.500 partecipanti da tutto il mondo. Le parole dei miei genitori durante la gara mi hanno dato la carica, dice. A vincere è stato l'americano Ben Diman. E complimenti appunto a Riccardo Pianesi. Sempre scorrendo la pagina di cronache maceratesi troviamo anche queste altre notizie. A Castel Raimondo il concerto degli Equipe 84 chiude le feste del Santissimo Crocifisso. E poi ancora a Corridonia, Porta Santa Croce fa il bis ai Ludi Antichi che si sono appena svolti, replicato il successo dello scorso anno dopo il tradizionale corteo storico e la sfida tra contrade. La soddisfazione appunto di Luca Tamburrini, che dice: un gruppo capace di stare insieme e remare nella stessa direzione, e hanno vinto per due anni consecutivi, qualcosa vorrà pure dire. A proposito di vittorie, qui siamo in un campo di grandi vittorie. Tamberi, l'ultimo tassello è d'oro, trionfo ai giochi del Mediterraneo, che dire, momento d'oro per l'atleta marchigiano, per il saltatore marchigiano. Jimbo conquista a Taranto il titolo che mancava al suo straordinario palmarès. Il campione marchigiano supera 2,25 e 2,25 al primo tentativo e si mette al collo la medaglia d'oro, argento al greco Merlos, bronzo per l'altro italiano Cristiano Falocchi. Tanti complimenti appunto a Jimbo per questo altro grandissimo risultato che ha portato a casa. A Camerino, al liceo, mancano le scienze applicate, il comune dà l'ok, ora la palla passa alla provincia. La proposta è stata avanzata direttamente dall'Istituto Varano Antinori, ampliare l'offerta per trattenere sul territorio le eccellenze locali. Prevista anche una collaborazione con Unicam, che ci sembra giusta e azzeccata, visto che siamo a Camerino, l'Unicam, l'Università di Camerino è proprio lì e sappiamo insomma bene di questa eccellenza di cui parliamo quasi ogni giorno per veramente la grande storia, per le attività, per quanto riesce a fare, sempre prima ormai da tanti anni nella classifica dei piccoli atenei, quindi qualcosa anche qui vorrà dire. Noi ci fermiamo per un po' con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà quella nazionale, naturalmente sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: torno da Pierachile Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 finanzia, a eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione Europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa, la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore ed ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. Ascoltiamolo.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. Questo esercizio contemplativo, che favorisce l'incontro con il Signore, costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori. Nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice. Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
0: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,96%. Alessandro Di Battista, l'esponente 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo, sospese nella notte, sono riprese all'alba. Lo sport e il calcio, ieri per i 16esimi di Coppa Italia il Torino è stato sconfitto per 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan, avanti anche la Cremonese che elimina per 2-0 il Parma e trova il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su Radio Nuova.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Allora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrein. I paesi del G20, finanza, eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra Russia ed Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione Europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposta dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. Un ordigno non ancora identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche e ripercussioni sul traffico locale. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore e ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. È un anno dalla giornata mondiale della gioventù del 2027 a Seul. Padre Vincenzo Bordo, missionario in Corea del Sud da 36 anni, ha preparato un testo per accompagnare i giovani all'evento. Ascoltiamolo.
2: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale e le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato dalla vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che ancora risentono delle tensioni internazionali. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo sospese nella notte sono riprese all'alba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Abbiamo parlato più volte in questi giorni della festa del patrono San Giuliano a Macerata, che ha riscosso un grande successo. È stata l'occasione però anche per il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi per presentare il suo libro Crocefisso con Cristo. La presentazione è avvenuta domenica scorsa, 30 agosto, nella cattedrale di Macerata. Noi c'eravamo, l'abbiamo seguita, molto molto interessante veramente questo libro di 100 pagine. pagine Monsignor Marconi ha sottolineato proprio questo, insomma un libro che si legge abbastanza velocemente, sulla vita di San Francesco. Sappiamo che in questo 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte. Il presule conosce bene la storia di San Francesco per una serie di motivi, a cominciare dal fatto che è nato proprio in Umbria e nelle zone, nelle aree dove proprio San Francesco ha mosso i primi passi e poi ha continuato. Dunque, il libro offre un percorso personale e storico che intreccia la vita del poverello d'Assisi con la figura del crocefisso, restituendo al lettore un Francesco vero, umano, spiazzante, molto più affascinante di ogni sua versione addomesticata. Scritto in un linguaggio piano, accessibile a chiunque, il libro non rinuncia per questo al rigore della ricostruzione storica. Un equilibrio non scontato, sottolineato dallo stesso cardinale Gianfranco Ravasi nella prefazione al volume, che riconosce all'autore la capacità di parlare a tutti senza abbassare la guardia sulla serietà della ricerca storica. Il testo racconta la vicenda di Francesco attraverso cinque piaghe, delle ferite che nel corso della sua vita diventano feritoie di trasformazione interiore, tappe di un cammino umano prima ancora che spirituale. La cosa interessante è che proprio attraverso queste pagine possiamo ricondurre anche le fasi della nostra vita. Passiamo ora all'intervista realizzata da Tiziana Tiberi proprio subito dopo la presentazione del libro a Monsignor Nazareno Marconi.
10: La vita è sempre un passare attraverso prove, difficoltà che possono renderci peggiori o migliori. La storia di Francesco è proprio questo, il passaggio attraverso delle stimmate, delle sofferenze, delle prove che lo hanno sempre reso migliore. È diventato San Francesco, non c'è nato, e questo è un bel segno di speranza, perché tutti noi vediamo i nostri limiti e certe volte ci scoraggiamo davanti alle difficoltà. Pensare che le difficoltà possono aiutare, questo è un po' il messaggio di questo modo di raccontare la vita di Francesco, che però ho cercato di fare in maniera corretta. Spero che il testo sia utile perché aiuta a capire chi è Francesco.
11: È un ritratto francescano nell'anno del giubileo francescano, che però per lei ha anche un legame personale, innanzitutto per la sua provenienza umbra, ma anche per gli studi che le ha fatto 26 anni segnato da Assisi, e anche proprio dove c'è un dipartimento di studi francescani, quindi anche le scelte storiche e di fonti che ha curato in questo volume quali sono?
10: Sì, ho avuto la fortuna di avere tantissimi colleghi, amici molto esperti di San Francesco, e quindi parlare con loro è stato molto illuminante. Poi il mio è un libretto che volutamente è semplice, ci sono testi di 500-600 pagine solo per approfondire una parte della vita di San Francesco, però credo che la gente abbia anche bisogno di essere accompagnata, perlomeno ad essere incuriosita, e forse questo il mio libro lo può fare.
11: 100 pagine con la prefazione del cardinale Ravasi.
10: Sì, perché quando parlando con Sua Eccellenza Monsignor Ravasi, che è tra l'altro un amico, gli ho detto che stavo lavorando a questa cosa più per pazienza e per passione che per altro, mi ha detto, dice, mandami gli appunti, fammi vedere cosa stai facendo, e mi ha detto vale la pena continuare, va bene, è un bel modo di affrontare la cosa, vai avanti, se lo pubblichi ti faccio la prefazione. Pensavo che scherzasse, invece non ha scherzato.
11: Un'ultima riflessione, senza spoilerare troppo, anzi invitando alla lettura di questo volume, lei analizza queste cinque piaghe nella vita di San Francesco, quindi piaghe appunto evidenziando come dalle sconfitte può nascere, cioè ci sono tanti anche segnali che possono arrivare nella vita del santo, nella vita di ciascuno.
10: Sì, nella lettera del Papa, la Magnifica Humanitas, il Papa dice che gli uomini sono migliori delle macchine proprio perché gli uomini sbagliano e sanno però attraverso gli errori migliorare, crescere. La fragilità umana, il limite umano è qualcosa di importante. Dice il Papa, se mi deve giudicare un giudice, preferisco un giudice che sa di sbagliare piuttosto che uno che si crede infallibile come può essere una macchina. È meglio che ci giudichino gli uomini che le macchine. Questo è un pensiero che secondo me è importante. Dobbiamo riscoprire scoprire il valore dell'umanità, anche l'umanità fragile, anche l'umanità che sbaglia, anche l'umanità ferita è preziosa, e questo Francesco ce l'ha insegnato.
12: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
13: La radio

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
7: a settembre
20: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
23: Odio questa notte.
22: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
23: Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
24: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
25: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
26: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
28: Coyote versus Acme.
29: Idiota!
28: Al cinema dal 2 settembre.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
32: Buongiorno e bentrovati ad Eventi di Marca. Questa settimana di settembre è un mosaico di musica, tradizioni, mare, archeologia e gusto. Partiamo! Oggi, mercoledì 2, andiamo a Senigallia alle 21.30 in Piazza Roma con Lidia Pupilli e Marco Severini, un incontro culturale che intreccia storia e narrazione contemporanea per chi ama ascoltare voci che raccontino il territorio con profondità. Ancona, aperitivo e pittura a Porto Novo dalle 18 alle 20.30. Laboratorio creativo con vista sulla baia. Un'esperienza per tutti, rilassante, soprattutto per chi vuole unire arte e natura. E a Numana troviamo il quartetto Jazz Tonic con un concerto alle 21.30 con atmosfera elegante e suoni morbidi. Giovedì 3 prosegue la Festa del Mare ad Ancona con spettacoli, cultura, pescaturismo, cibo e celebrazioni con Alex Britti sabato 5 e piccole mini crociere. Mentre a Sirolo, musica elettronica in versione daytime sul Conero. A Santa Maria Nuova, la Sagra della Quaglia apre simpaticamente con il torneo di burraco, procedendo tra ricette storiche e tradizioni, fino al 6 settembre. Dal 4 al 6 settembre gli incontri sono tantissimi, come a Camerano, dove si festeggia la Festa del Rosso Conero, con stand, degustazione, musica e spettacoli, insieme alla freschissima Festa della Birra, presente non solo al Centro Fiere di Villa Potenza, ma anche a Osimo, con la Müller Brau e serate leggere. Mentre per riscaldarci un po', troviamo la Sagra del Polentone e il Festival dei Brutti a Piobbico, che celebra la nostra imperfezione, o la Sagra della Polenta di Recanati. Ad Urbino, invece, troviamo la mitica Festa dell'Aquilone, con colori e tecniche tra contrade che si sfidano. Domenica ad Appignano troviamo la Festa dell'Associazione Terre di Sogno, che apre le porte per poter giocare tutti insieme, grandi e piccini, mentre a Treia tanti laboratori e corsi in partenza con l'associazione Adesso Yoga ASD. Ora arriviamo a Loreto, invece, con il settembre lauretano tra celebrazioni religiose, processioni e momenti di comunità per i pellegrini di tutta Italia, per arrivare così all'8 settembre. Questo perché le nostre comunità non smettono mai di vivere e partecipare, e le Marche di raccontare. Ci troviamo mercoledì per un altro appuntamento di Eventi di Marca. Ciao, un abbraccio!
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria dai Einaudi.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20 delle finanze, tranne la Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura. Tensione anche tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani e attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. L'ordigno è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, indicando che a pesare è l'andamento dei beni energetici. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,34% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Alessandro Di Battista, l'esponente dei 5 Stelle ricoverato a Cuba in seguito ad un malore, scrive un post sui social nel quale dice di sentirsi meglio e fa sapere che venerdì partirà dall'isola caraibica per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema?

0: eccoci qua, prontissimi a, a, per questa nostra trasmissione di oggi, pronta, pronta. Allora, abbiamo il nostro amico da Roma, vero? Ci sei?
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno ai nostri ascoltatori, sì sì ci sono.
0: Presentati su, dici chi sei.
1: Sono Francesco Ciccarelli, il vostro affezionato e antico collaboratore, se così possiamo dire.
0: È vero, è vero. Senti, ma io e te non è un po' che non parlavamo, vero?
1: Qualche settimana, perché tra luglio ed agosto io e mia moglie eravamo venuti a trovarvi e poi abbiamo parlato del 50° della nostra amata Radio Nuova. Quindi un po' di settimane che non ci sentiamo, sì.
0: È vero, è vero. Tu non eri, diciamo, ma quando mai, quando mi chiama, non dici queste cose?
1: Sì, nel senso che è sempre un piacere poter parlare con voi del nostro territorio e di cose nazionali, quindi sì, ogni tanto lo dico, sì.
0: Senti, hai già detto di poter capire come andiamo a andare, così, sì, come dici qualcosa già?
1: Sì, allora, intanto cominciamo a dire che per me, per mia moglie, che come i nostri ascoltatori e tu sapete, è anche una pianista, cantante lirica, poetessa, è stata un'estate piena di vicende, di cose da fare. Intanto è cominciato il discorso tra giugno e luglio, quando siamo stati in Calabria, dove lei è un nostro amico, sono arrivati in finale ad un concorso di poesia del territorio calabrese. Poi l'8 di agosto abbiamo avuto una grande manifestazione con l'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra a Termini, in provincia dell'Aquila, in cui si è andati a ricordare un parente di un sacerdote che purtroppo è caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Questa associazione, che tra l'altro è un'associazione che esiste dal 1917, che ha anche una sede a Macerata e diverse sedi nazionali, vuole ricordare in particolar modo tutti i caduti che hanno dato la loro vita per la pace e per la democrazia che oggi abbiamo. Quindi è stato importante avere queste attività che ci permettono di capire quanto è bella la democrazia. Sono state due le attività di quest'estate, una appunto a inizio agosto e una verso la fine di agosto, perché ovviamente questa è stata, quest'ultima che ti dico della fine di agosto, è stata un'attività promozionale dell'associazione, perché ovviamente ha bisogno di parecchi soci questa associazione.
0: Ma insomma, da quello che dici tu non ti fermi, di qua, di là, di su, di giù.
1: No, non ci fermiamo, perché adesso progetteremo nuove attività, ed una sempre con questa associazione che ti dicevo, ci sarà il 24-25 di settembre a Palermo. Questa è una attività che viene proposta ogni anno in varie parti d'Italia, quest'anno tocca a Palermo ed è legata alla giornata del ricordo. Giornata del ricordo, sì, che è una giornata istituita a livello nazionale per ricordare tutti i martiri delle guerre. Mm-hmm. E quest'anno questa associazione che la fa al Teatro Politeama di Palermo, e ci saremo in qualche modo anche noi.
0: Ah, addirittura tu vai giù fino a Palermo?
1: Questo non lo so, però so che in qualche modo parteciperò oggi con i miei signori.

0: 10 anni perché è nata nel 1917, quindi è una delle più importanti che si occupa di questo argomento, e non so, va anche nelle scuole a parlare di quei periodi storici, la prima e la seconda guerra mondiale, cerca di coinvolgerle con concorsi a tema e va parecchio e va anche parecchio seguito questo tipo di concorso. Oltre a questo va anche a ricordare i luoghi storici dove si sono combattute le guerre. Per esempio qui a Roma il luogo storico che ricorda, sono parecchi luoghi storici che ricordano le due guerre mondiali, e loro mettono in particolare evidenza il bunker del Soratte, ecco.
1: Sì, questo che tu stai dicendo è molto interessante, anche perché mi dico io, ma insomma tutto sta ancora, ci spara di qua, ci spara di là, ma non è ora di smetterla con queste spari?
0: Che dici? Infatti questa associazione cerca di dire proprio quello che dici tu adesso, Nazareno, perché vuole promuovere la cultura della democrazia e della pace. Ma come vediamo ogni giorno non è molto semplice, perché il mondo sta continuamente bruciando ed esplodendo, però diciamo che questo è uno dei tanti esempi che vuole mettere in evidenza la pace. Poi ovviamente, come diciamo sempre, come dite sempre voi nelle vostre trasmissioni, gli esempi sono tanti, quindi diciamo che c'è anche questo altro risvolto della medaglia, prendiamo anche questo risvolto buono della medaglia.
1: Tu comunque hai ascoltato che si vuole un po' cercare di frenare questa brutta cosa.
0: Esatto, io non solo ho ascoltato, ma l'ho anche visto in diverse iniziative in questi anni. Solo che non è facile, perché chi governa oggi il mondo pensa solo a tanti affari, punto e basta, quindi non sono cose facili da ottenere, però noi dobbiamo sempre sperare che succeda, che la pace ci sia sempre.
1: Ecco, questa è una cosa che tu mi dici, è molto bella, dobbiamo sperare, vero?
0: Io la speranza non la perdo mai, anche se è difficile, lo sappiamo, però bisogna sempre pensarci e sperare che la pace prevalga e la fratellanza pure, perché senza questa speranza vivere è dura, insomma, bisogna sempre averla dentro di sé.
1: Questo è verissimo, ma a te diciamo sicuramente tante persone ti diranno no, questo, quello, e tu che cosa dici? Come cerchi di mettere così la buona?
0: Io cerco sempre, se è possibile, di vedere il positivo in quello, nei progetti che faccio, nei progetti che vedo, nelle iniziative. Quando ne scrivo, per esempio, cerco di mettere sempre in evidenza quello che c'è secondo me di positivo, e cioè alcune volte non è semplice trovarlo, ma bisogna sforzarsi di farlo. Io cerco di fare questo, di scrivere quello che c'è di positivo nelle iniziative che vedo o che si organizzano o che mi vedono protagonista, insomma.
1: Sì, questo è vero, e fai bene. Anche perché io non capisco che tante persone non riescono a capire che forse ammazzarsi o ammazzare è una cosa veramente da matti.
0: Ma non solo, è una cosa da matti, però diciamo, come ho detto sempre, che la colpa è di chi governa il mondo e pensa solo agli affari, sicuramente. Però, come dici sempre anche tu, e in questo concordo in pieno, il problema è che le notizie vertono sempre e solo su queste cose.

0: di quello che c'è di desiderio se ne parla poco, e i telegiornali dovrebbero un po' cambiare linea in questo senso, e parlo di tutti i telegiornali di TV pubbliche e private. Alcuni lo fanno, ma per me sono rari, ecco.
1: No, questa è un'altra cosa che tu hai detto e che è molto interessante. Io sto sentendo che nei telegiornali, non faccio i nomi, così almeno sennò no, mi dicono: ah, ma che dici, che dici? Cioè, fanno delle cose mettendo quello che è tutti, ben gente che muore. Muore questo, e muore quell'altro, e muore quest'altro. Insomma, si può fare un giornale radio con tutti quelli che sono morti? Soltanto, quasi?
0: Infatti, questa è la vera piaga del giornalismo, secondo me, oggi è questa. Perché le notizie positive si dicono in coda ai telegiornali, e si scrivono in coda ai giornali, e magari non si dedica un approfondimento dovuto. Cioè, la notizia la viene detta in mezzo minuto, punto e basta, invece andrebbe andrebbe approfondita ancora di più. Gli spazi di approfondimento per queste notizie sono sempre pochi e risicati, e questo a me fa una rabbia incredibile, Nazareno. Questa cosa mi fa veramente intristire e incavolare.
1: No, ma è vero, perché io veramente dico: ma questi, ma che cavolo fanno? Cioè, come si fa a fare un giornale radio tutto con tutti quelli che ha morto, ha fatto, ha ammazzato, ha codato, ma insomma è una cosa dell'altro mondo. Cioè, poi anche della Rai fa questa roba qua.
0: Perché il problema, Nazareno, è che si pensa solo allo share. E ne parlavo con alcuni colleghi tempo fa, e mi mettevano in evidenza che le notizie brutte in qualunque tipo di trasmissione, non solo nei telegiornali, fanno di share. Oggi si pensa più che altro a quello, e questa è la questione che bisogna affrontare. E per questo le cose vanno in modo storto a livello di informazione, secondo me. D'accordo, la scherma, bisogna anche pensare che le notizie positive non vanno trascurate, vanno date, punto e basta, non solo in fondo ai telegiornali. E poi, se ci hai fatto caso, per esempio, quando si parla di musica ultimamente si parla solo di rap e trap, che per me, l'espressione, passamela, è una musicaccia, non è neanche musica, e quindi anche questo è un punto da sottolineare. Cioè, ma parlate sì di quella musica lì di rap e trap, ma anche della musica che conosciamo, della leggera, della classica, della lirica. Questo non c'è più a livello di informazione, almeno per quello che vedo io, secondo me. E questo è negativo, questo manca adesso. Il telegiornale, secondo me, è manco per via di questo.
1: Questo infatti l'ho visto anch'io, e te l'ho detto subito, perché non ho mai visto una cosa così brutta. Cioè, ma tu, secondo te, come siamo arrivati a questa faccenda?
0: Ci siamo arrivati perché, come ti ho detto adesso, si pensa allo share, alle notizie che colpiscono di più, alle notizie che tengono incollati gli spettatori alla radio o alla televisione. E purtroppo, secondo alcune statistiche fatte anche da fonti giornalistiche, da quello che so io perlomeno, quelle le notizie che colpiscono di più sono quelle di cronaca nera, di grandi quelle frivole di cronaca rosa, capisci?
1: Infatti. Senti, oltre alla Nuova Macerata, ma tu che cosa vedi in TV a Roma? Ecco, cosa per quanto riguarda le varie cose, quali sono quelli che tu vedi di questa roba?
0: Guarda, io quando posso vedo i documentari di Focus, se posso fare dei nomi, ascolto una radio locale che trasmette e spiega soprattutto musica leggera, e poi vedo su varie piattaforme vecchi film in bianco e nero, oppure vecchi film anni 80, perché oggi anche a livello di cinema c'è poco in televisione.
1: Ecco, quindi insomma, comunque sei sempre, cioè ti piace comunque sentirli, perché me lo dici.
0: Sì, e poi attraverso la nostra radio, attraverso anche altri canali, seguo sempre l'informazione locale, sia laziale che marchigiana, perché comunque io, come ho detto più volte, anche nel territorio marchigiano a distanza continuo a lavorarci, interessarmi.
1: Lo so, tu infatti lo fai sempre questo e me lo dici. Quante ore fai ogni giorno?
0: Ma guarda, a seconda degli impegni familiari che vanno adeguatamente organizzati, pronto?
1: Sì, vai tranquillo.
0: No, scusate, un'interferenza. Dicevo che a seconda degli impegni familiari che ogni giorno vanno adeguatamente organizzati, ovviamente io mi organizzo, vedo quello che devo fare, soprattutto al mattino, comunque cerco di organizzarmi
1: al mattino. Beh, giusto, il mattino siamo tutti quanti ancora, no? Andiamo bene, poi dopo il pomeriggio cominciamo a essere un po', ma cerchiamo di andare a fare qualcosa in meno, vero?
0: Sì, di solito io cerco di fare così: al mattino cerco di dedicarlo al lavoro, il pomeriggio agli impegni familiari, a seconda di quello che bisogna fare, insomma.
1: Ecco, sei un bravo, qualcuno dice, tu questo è un bravo, perché quando ce la fa, lui fa, vero?
0: Io cerco di fare il possibile con i mezzi che ho, cerco di fare il possibile, di stare attenti a tutto. Non è sempre semplice, perché le cose da vedere, da fare, di cui occuparsi sono tante, però insomma ci si prova.
1: Giusto, giustissimo. Allora adesso facciamo una cosa, sentiamoci una canzone e poi dopo torniamo con te e continuiamo a dire altre cose, va bene?
0: Va bene, benissimo, a tra poco.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora sì, 0733 23 75 75, se volete telefonare e dire qualcosa per su quello che diciamo, magari avrete qua anche voi a dire qualcosa. Francesco invece, che sta vicino a Roma, adesso ci racconta che cosa. Vai Francesco.
2: Grazie. Allora, sì, volevo fare i complimenti, sicuramente ieri ne avete parlato. Anche perché mentre ero in ferie nelle Marche ci sono stato, volevo fare i complimenti a Maurizio Verdenelli, al collega Maurizio Verdenelli, per i suoi 59 anni di giornalismo.
1: 59?
2: Sì, 59 anni di giornalismo.
1: Bello, bello, bello.
2: Nel mese di agosto di quest'anno. E per festeggiare questa ricorrenza ha fatto una cena vicino San Severino, in cui ha invitato amici e colleghi, e siamo andati anche io e mia moglie a questa cena molto partecipata e molto divertente, in cui lui ci ha intrattenuto raccontandoci aneddoti vissuti nel lavoro, nelle esperienze nazionali che ha fatto collaborando con giornali importanti. Quindi volevo farvi i complimenti per questo traguardo. Tra l'altro l'anno prossimo avremo un traguardo comune, diciamo, io e lei, perché lui festeggerà i 60 anni del mondo del giornalismo, io i 25, quindi insomma abbiamo qualcosa in comune che ci riguarda. E parlavamo proprio durante questa cena di quello che c'è di positivo e di negativo nel giornalismo. E tra l'altro ieri Maurizio mi ha annunciato che il 6 settembre presenterà un suo nuovo libro che se ho capito bene riguarda la visita di Re Baldovino nel nostro territorio molti anni fa. Quindi vi faccio i miei migliori in bocca al lupo anche per questa presentazione di questo libro, di cui poi se Maurizio me lo permetterà mi occuperò.
1: Ma te l'ha detto esattamente di che si tratta?
2: Diciamo che è una storia sicuramente, se non ricordo male, è stata raccontata anche nello spazio che avete con lui il martedì. È una storia del Re Baldovino che fece visita nelle nostre zone, a Loreto se non vado errato, ma poi comunque si potrà approfondire meglio. Quindi insomma è un libro realistico e storico.
1: Ecco, sono curioso anche di sapere, visto che tu ci hai detto questo, tu leggi?
2: Abbastanza. Più che altro mi informo, leggo le notizie che nel nostro lavoro vanno lette e approfondite. Della lettura dei libri c'è poco tempo, però dovrei riprenderla al più presto.
1: Ecco, sai che leggere è importante, quindi non perché io sapevo tutto che tu eri uno che ti piaceva, perciò
2: sì, la passione non l'ho persa, però devo riprendere prima possibile, sì.
1: Non è che diresti un po', dici adesso ormai vado più a dormire che a leggere?
2: No, questo no, anche perché mia moglie, che come ben sai, tu sai, insegna, come insegna a scuola, come lavoro principale, mi stimola sempre a leggere.
1: Ecco, poi un'altra cosa che mi è venuta adesso da dire, e sono curioso, tu televisione che fai? La vedi, non la vedi, la sera, il giorno?
2: La vedo soprattutto la sera, ma quando posso cerco di prendere in considerazione di vedere i programmi di approfondimento storico. E come ti ho detto, vecchi film anni 80, perché o in bianco e nero, perché quelli di oggi non mi appassionano troppo.
1: Quindi anche lì mi pare che tu non stai bene.
2: Diciamo che sto abbastanza bene, però ecco, mi piace approfondire le notizie, vedere documentari, vecchi filmati, e poi tra l'altro sono molto dispiaciuto perché da ottobre la RAI chiuderà il canale RAI Scuola, che era molto importante. Perché informava sul mondo della scuola e della cultura, e ci metterà al suo posto un canale che riguarderà le città italiane, il turismo italiano. Io non ho nulla contro il turismo in Italia, contro le bellezze delle città italiane, però la scuola secondo me non andava chiusa. Infatti è stata firmata anche una petizione da parte di cittadini per evitare questa chiusura. Secondo me è stato fatto un brutto errore, bruttissimo, perché era veramente interessante questo canale che ti informava sul mondo della scuola, della cultura scolastica soprattutto. E poi non dimentichiamoci che era un canale se non vado errato, dipendeva dal Dipartimento Scuola e Educazione, che era una branca della RAI che si occupava proprio di scuola e di formazione scolastica. E se non vado errato fu fondato e diretto da Luciano Rispoli, di cui tutti conosciamo l'importanza giornalistica. È un dispiacere enorme questo, sia per me che per mia moglie, che ovviamente nel mondo della scuola ci lavora, ma anche per me, perché il mondo della scuola mi ha sempre interessato particolarmente.
1: Sì, no, ma infatti questo hai fatto bene. Tu quali sono questi, quando vedi la TV, che vedi in genere, che ti piace molto?
2: Diciamo che documentari, vecchie puntate di Super Quark di Piero Angela, che oggi è degnamente sostituito dal figlio, ovviamente, oppure filmati dell'Istituto Luce, che ogni tanto sulla storia, che spesso sulla storia vengono proposti, puntate di trasmissioni di Paolo Mieli, quindi, insomma, queste cose mi piacciono.
1: Sei uno che è culturale, no?
2: A me la cultura non è mai dispiaciuta, Nazareno, mai.
1: Secondo te sono molti culturali o pochi?
2: Pochi.
1: Pochi? Ma veramente?
2: Anche perché oggi vedo che i libri si comprano sempre di meno, e soprattutto mia moglie mi metteva in evidenza in una discussione recente che poche persone, pochi studenti, quando devono scegliere le scuole superiori, scelgono i licei, non li scelgono quasi più.
1: Ah, vedi che roba.
2: Questo è veramente un dato preoccupante, Nazareno, perché è giusto, perché è vero che nella vita ci vuole chi sa fare l'idraulico, il muratore, servire al ristorante, eccetera, insomma anche lavori umili, però il fatto che si scelgono poco quindi cioè, secondo me è un dato veramente preoccupante, perché la nostra cultura c'è il rischio che cada sempre più in basso, almeno secondo me.
1: Va tu più in basso?
2: Beh, secondo me sì, perché il fatto che non si scelgano più scuole impegnate come quelle, impegnative per essere ancora più corretti. È un dato preoccupante perché i licei, come tutte le altre scuole, ma i licei in modo particolare, secondo me preparano a una vita culturale di discreto livello, se non alto addirittura.
1: No, hai fatto bene a dirlo, perché così quelli che ci ascoltano diranno: ma è vero o non è vero quello che ha detto il nostro Francesco?
2: Dopo questo dipende, certo, ma dopo questo dipende ovviamente da come la gente la pensa, dalle singole opinioni della gente, che vanno ovviamente rispettate queste opinioni. Però secondo me è un dato veramente preoccupante, e soprattutto è preoccupante anche un altro discorso, che molte volte gli alunni, è anche comprensibile per carità, molte volte gli alunni quando finiscono la terza media, la cosiddetta terza media, hanno poche idee confuse di dove andare a studiare quando devono fare le scuole superiori. Certo, ovviamente le scuole medie, come tutte le scuole, danno anche possibilità di orientamento, però vedo che i ragazzi spesso sono confusi nelle scelte, e anche questo è un dato che io non sottovaluterei.
1: Ai, questa è una cosa molto brutta, perché se i ragazzi sono così, si vede che la situazione non è molto bella.
2: Beh, diciamo che secondo me dipende anche da un dato molto importante, che riguarda il fatto che oggi, per carità, i genitori e i turni di lavoro dei genitori sono diventati abbastanza massacranti e permettono poco di stare in casa. Però è vero pure che oggi ci sono, secondo me, troppe separazioni e troppe famiglie allargate. Non lo condanno ovviamente, perché non è mio dovere e non voglio dare giudizi, però ognuno fa quello che vuole. Però Nazareno, parliamoci chiaro, l'istituzione della famiglia è cambiata in un modo troppo radicale, e spesso i giovani si trovano spaesati perché appunto ci sono troppe separazioni nella terreno, secondo me.
1: E questo purtroppo è una cosa molto molto brutta. Preghiamoci, perché è importante, e naturalmente aiutiamo invece le famiglie, che siano famiglie che sono sempre, non che si vanno via eccetera eccetera, quello non è una bella cosa, no?
2: Sì, Nazareno, infatti nell'istituzione della famiglia bisognerebbe tornare a crederci un po' di più. Io non voglio fare il bacchettone e non voglio bacchettare nessuno, ma anche la Chiesa cerchi di stare un pochino più vicino alle famiglie, di ascoltarle di più e di sensibilizzarle a tenerle riunite, Nazareno, perché dopo, quando le famiglie sono disgregate, dopo i giovani non hanno più punti di riferimento fissi, e dopo per loro, quando si affacciano alla vita, potrebbero essere guai, Nazareno. Non è vero che ci nascondiamo dietro un dito, non ti pare?
1: No, ma comunque la Chiesa fa, naturalmente, questo certo, dobbiamo dirglielo, è giusto che lo fa, perché lo fa bene anche. Però forse qualcuno, o non tanti, forse non ci vanno. Ma andate.
2: Ma non solo, e poi è aumentato, Nazareno, questo anche è un dato molto importante da sottolineare. Dopo il Covid, che per carità è stata un'emergenza grande, ha un po' tagliato i rapporti sociali, e quindi per carità niente da ridire, però è aumentata la percentuale di popolazione che si rivolge agli psicologi Nazareno. E io, per carità, nulla contro medici e psicologi da parte mia, non ho nulla, però Nazareno, la socializzazione è diventata diciamo più cattiva dopo il Covid.
1: Ah, sì.
2: Secondo me la gente si arrabbia, vedo che in giro la gente si arrabbia più spesso per le stupidaggini, riflette poco. Io vedo questo e sono molto preoccupato, Nazareno, non voglio essere pessimista fino al midollo, come si suol dire, però questa faccenda mi preoccupa non poco.
1: Allora diciamo a tutti, cerchiamo di essere contenti, cerchiamo di aiutare, se qualcuno è un po' strano, insomma, anche noi, no? Se abbiamo un buon cuore, cerchiamo di aiutare a tutti ad avere un bel cuore, no? Senti, adesso facciamo un'altra canzone e poi torniamo ancora con te,
2: Grazie.
0: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.

0: Allora, abbiamo sentito questa bella canzoncina, ancora un po' di minuti, dici un po', e stavolta però devi andare a dirci del pallone o altre cose, dici tu.
1: Sì, anche perché il campionato iniziale ripreso per la stagione 2026-2027 da un paio di giornate non è ancora possibile, secondo me, stabilire le gerarchie di quello che dirà il campionato di Serie A, però insomma adesso dobbiamo ancora vedere, essere in attesa per poterne parlare in modo più approfondito. Dobbiamo ancora vedere qualche giornata prima di dare qualche giudizio. Secondo me le giornate sono poche per poter mettere in evidenza che valori avrà questo campionato di Serie A. Volevo
0: senti, ma io che sono un po' juventino, no? La prossima volta vince o no?
1: Ma la Juventus secondo me ha fatto una buona campagna acquisti e potrebbe togliersi qualche soddisfazione quest'anno, secondo me. Quindi ne vedremo sicuramente delle belle anche da parte della Juventus.
0: Una volta che stavolta non ce l'ha fatta, mannaggia, io dico, ma come mai?
1: Ha avuto diverse circostanze sfortunate nello scorso campionato, quindi però ha fatto una buona campagna acquisti e potrebbe tranquillamente trovarsi a togliersi diverse soddisfazioni. Volevo sottolineare una cosa a proposito di quello che avete fatto prima. Canzone più azzeccata di quella di Sergio Capogia, che è il Sabato Italiano, non potevate mettere, prima perché è una canzone bella e positiva, secondo perché mi ha fatto venire in mente una cosa. Per sovvertire bene quello che abbiamo detto in questa trasmissione e le cose negative che abbiamo sottolineato in questa trasmissione, io dico una cosa: torniamo, se possibile, questo mi piace sottolineare, torniamo se possibile a incontrarci in piazza, nelle parrocchie, negli oratori, anche nei campi sportivi, però ecco, riprendiamo anche i buoni rapporti di buon vicinato, dove prima ci si aiutava per qualsiasi tipo di necessità. Vedrete che se questo avverrà, se queste buone abitudini si riprenderanno, molte cose negative che abbiamo dovuto sottolineare nel corso di questa trasmissione verranno ribaltate e le segneremo in modo ancora più positivo. Questa perlomeno è la mia opinione. Torniamo a fare queste cose e a ragionare in modo più positivo. Noi comuni cittadini, l'informazione soprattutto. Mi sento di dire e sottolineare.
0: Hai fatto molto molto bene, veramente bene, perché dobbiamo noi essere tutti bene, come dicevi tu, no? Con gli altri, non star sempre a dire qua, là, su, giù, non va, eccetera.
1: Esatto, e soprattutto noi attraverso questa radio, lasciamelo sottolineare, Nazareno, che tra poco festeggerà i suoi 50 anni.
0: Siamo già in 50, siamo
1: però
0: festeggiando i 50 anni.
1: Però tra poco più di un mese ci sarà la data fatidica in cui questa radio è stata fondata e ha cominciato a far sentire la propria voce, il 10 ottobre se non vado errato. Quindi ecco, continuiamo finché il buon Dio, finché la salute, finché ci sarà possibile a diffondere buone cose, buone notizie, e per questa lunga vita Radio Nova. E organizziamo festeggiamenti degni di questi 50 anni, perché questa è una delle poche radio che ancora si tengono in piedi dopo 50 anni, e per questo va aiutata e sostenuta con ogni mezzo possibile e lecito. Questo mi sento veramente di dirlo.
0: Bravissimo, hai detto.
1: Per te che ci stai dando tante, che hai dato tanta energia, la stai continuando a dare, per chi ci lavora, per noi che partecipiamo. Non spegnete, non spegniamo questa voce, ecco.
0: Senti, prima di lasciarci, dimmi qualcosa su Roma, che succede a Roma?
1: A Roma adesso è in fermento perché la politica è tornata dalla pausa estiva. E i fatti qui che avvengono ogni giorno sono tanti di vario tipo, quindi per parlarne ci vorrebbe un'intera giornata di trasmissione, però insomma adesso è ritornato in fermento Roma, perché l'estate di solito fa tante cose, ma la gente quando va in vacanza spesso va fuori.
0: Franceschino, sei sempre un grande e ogni tanto ti chiamerò, così almeno facciamo queste belle cose che ci racconti,
1: ci proviamo nei limiti del possibile con umiltà.
0: Ciao a tutti, allora ciao a te e alla prossima, ciao
1: alla prossima, buona giornata a tutti, ciao.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Allarme del ministro degli esteri italiani. Sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. E sale la tensione proprio tra il vecchio continente e Mosca, con la Germania che accusa il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde col obiettivi statunitensi a Erbil in Bahrain, due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato due mine. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare oggi sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamo il Pontefice.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare l'andamento dei beni energetici, e per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria a luglio, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 85 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non è in pericolo di vita la donna coltellata ripetutamente al petto dell'ex marito davanti al figlio adolescente. L'uomo ha accompagnato la donna in ospedale ed è scappato in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. I medici del pronto soccorso hanno fatto scattare l'allarme. Il 47enne romano è stato fermato dopo 7 ore. Lo sport, il tennis, Lorenzo Sonego sfiora l'impresa, gli US Open contro il numero 2 del mondo Zverev. L'azzurro, andato nel quarto parziale a 2 punti dal match dopo aver dominato la partita, è stato costretto ad arrendersi al termine di una vera e propria maratona di 4 ore e 52 minuti di gioco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
4: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
5: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde.

0: Vai bella.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Se i festeggiamenti di San Giuliano hanno avuto un indubbio successo a Macerata, la fiera ne è stata uno dei punti di riferimento. Lo sottolinea il neo assessore al commercio e al centro Giuseppe Romano, che evidenzia: dopo tanti anni di assenza della fiera del centro storico, abbiamo scelto di ascoltare le richieste dei cittadini, che da tempo ci chiedevano di riportare nel cuore della città quei banchi e quell'atmosfera che avevano caratterizzato la fiera di San Giuliano negli anni passati. E il risultato, dice Romano, è stato straordinario: la grande partecipazione di cittadini e visitatori e il positivo riscontro degli operatori dimostrano che abbiamo intercettato un sentimento reale della comunità e che la direzione intrapresa è quella giusta. Il successo di questa edizione è il risultato di una scelta precisa: ascoltare i cittadini, raccogliere le loro richieste e trasformarle in un progetto concreto. C'è poi il fronte dei gemellaggi, e qui San Giuliano ha rappresentato un'importante occasione di incontro internazionale con la presenza delle delegazioni delle città gemellate di Weiden e Floriana, guidate dai rispettivi sindaci Benjamin Zettler e Nigel Holland. Il programma ha avuto il suo apice nella serata del patrono in Piazza della Libertà, con il saluto dei tre sindaci, seguito da quello del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. La serata si è conclusa con una cena nello stand della Proloco, dove gli ospiti hanno potuto degustare alcuni piatti della tradizione maceratese. In occasione dei festeggiamenti del patrono nella cattedrale di Macerata è stato presentato domenica scorsa Crocefisso con Cristo, l'ultimo libro del vescovo Monsignor Nazareno Marconi. In sole 100 pagine il libro offre un percorso personale e storico che intreccia la vita del poverello d'Assisi con la figura del crocefisso, restituendo al lettore un Francesco vero, umano, spiazzante, molto più affascinante di ogni sua versione addomesticata. Ce ne parla Monsignor Marconi in questa intervista di Tiziana Tiberi.
4: La vita è sempre un passare attraverso prove, difficoltà che possono renderci peggiori o migliori. La storia di Francesco è proprio questo: il passaggio attraverso delle stimmate, delle sofferenze, delle prove che lo hanno sempre reso migliore. È diventato San Francesco, non c'è nato. E questo è un bel segno di speranza, perché tutti noi vediamo i nostri limiti e certe volte ci scoraggiamo davanti alle difficoltà. Pensare che le difficoltà possono aiutare, questo è un po' il messaggio di questo modo di raccontare la vita di Francesco, che però ho cercato di fare in maniera corretta. Spero che il testo sia utile, perché aiuta a capire chi è Francesco. Io ho avuto la fortuna di avere tantissimi colleghi, amici molto esperti di San Francesco, e quindi parlare con loro è stato molto illuminante. Poi il mio è un libretto che volutamente è semplice: ci sono testi di 500-600 pagine solo per approfondire una parte della vita di San Francesco. Però credo che la gente abbia anche bisogno di essere accompagnata, perlomeno ad essere incuriosita, e forse questo il mio libro lo può fare.
3: 32 defibrillatori distribuiti sul territorio e 50 persone formate al loro utilizzo. Porto Recanati rafforza la propria rete di sicurezza e può oggi definirsi una città cardioprotetta grazie a un percorso che vede collaborare amministrazione comunale, protezione civile, Croce Rossa, associazione balneari e diverse realtà cittadine. I 32 defibrillatori attualmente registrati sulla app Dae Marche sono distribuiti tra nord, centro e sud della città, con una media di circa un dispositivo ogni 390 residenti, una presenza capillare pensata per aumentare la sicurezza non soltanto della comunità locale, ma anche delle migliaia di turisti che ogni anno scelgono Porto Recanati. Per rendere i defibrillatori facilmente individuabili, lungo il litorale l'associazione balneare ha installato un'apposita segnaletica. I cartelli indicano gli stabilimenti dotati di DAE e segnalano anche i dispositivi più vicini verso nord e verso sud. Alfio Caccamo, patron del Corridomnia, si è aggiudicato all'asta la maxi struttura abbandonata da anni nella zona industriale tra Corridonia e Piediripa in Contrada Conce. La struttura, sorta tra il 1994 e il 2000 come centro direzionale della Lube su una superficie di circa 16.000 metri quadrati, non è mai decollata. Finita all'asta nel 2015 per quasi 5 milioni di euro, non ha avuto compratori finché in quest'ultima sessione se l'ha aggiudicata Caccamo per 306.000 euro, unica offerta presentata. Ora bisognerà vedere quale sarà il futuro previsto per questo edificio, identificato come un vero e proprio ecomostro. Caccamo si era già aggiudicato all'asta lo scorso ottobre il Babalù di Porto Potenza. Dietro ogni grande progetto di ricerca europeo c'è un lavoro poco visibile ma decisivo: cercare opportunità di finanziamento, costruire partenariati internazionali, interpretare regole complesse e accompagnare ricercatrici e ricercatori nella gestione dei progetti. È il lavoro dei research manager, professionisti al centro di Cardea, il progetto europeo concluso lo scorso luglio alla University College Cork in Irlanda. All'evento finale ha partecipato il rettore dell'Università di Macerata, John McCour. UniMC è stato l'unico ateneo italiano del partenariato e ha preso parte al progetto attraverso l'Ufficio Ricerca Internazionale, Progettazione e Open Science. Cardea ha lavorato sul riconoscimento professionale dei research manager e sulla definizione di strumenti comuni a livello europeo. L'Università di Macerata ha avuto un ruolo diretto nello sviluppo della Cardea Academy, un percorso di formazione online gratuito articolato in 17 moduli. I contenuti spaziano dalle competenze di base per il supporto alla ricerca fino a temi più recenti come l'impiego dell'intelligenza artificiale. Sono in corso a Montecavallo i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante Piazza Caduti di Nassiria. L'intervento, finanziato con 1.080.000 euro attraverso l'ordinanza commissariale 137 del 2023, vede il comune nelle vesti di soggetto attuatore e rappresenta un'opera strategica per la sicurezza del centro abitato. L'ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato un importo di 82.405 euro. L'intervento interessa il versante orientale che domina la piazza e una parte dell'abitato, un'area caratterizzata da scarpate rocciose di notevole altezza e pendenza che nel tempo hanno evidenziato fenomeni di crollo e scivolamento di materiale lapideo. La messa in sicurezza si è resa necessaria per contrastare il rischio di distacco di massi e garantire una maggiore protezione agli spazi pubblici, alla viabilità e alle abitazioni sottostanti.
2: Il taccuino.
3: Aperture straordinarie del suggestivo giardino all'italiana di Villa Buonaccorsi a Porto Potenza Picena. Un'occasione speciale per cittadini, visitatori e appassionati di storia e cultura di scoprire uno dei luoghi più affascinanti dell'intera regione. Le visite si svolgeranno domenica 6, 13 e 20 settembre dalle 17 alle 18:30. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria accedendo ad un apposito link. L'iniziativa è promossa dal Comune di Potenza Picena, dal Palazzo Ducale di Urbino, Direzione Regionale Musei Nazionali Marche e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Una foglia può diventare una tela, ma anche un frammento di storia, un simbolo e una porta d'accesso a un mondo fantastico. È questa l'idea alla base di Foglie Arcane, la mostra personale dell'artista Giuliana Malatini, che verrà inaugurata sabato 5 settembre alle 17:30 e che sarà ospitata fino al 20 settembre negli spazi del centro visite dell'Ecomuseo delle Case di Terra, Villa Ficana. L'esposizione nasce dal progetto artistico Iris Imago, avviato da Malatini nel 2024, attraverso il quale l'artista sperimenta il rapporto tra pittura, natura, fantasy e folklore, scegliendo supporti non convenzionali e lasciandosi guidare dalle caratteristiche proprie di ogni elemento naturale.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali e rotazione quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Esistono dei legami che non dipendono dalla vicinanza fisica né dal tempo che passa. Restano intatti anche quando le strade si separano, pronti a riattivarsi in un istante, non appena qualcuno pronuncia la parola giusta.

il passare degli anni, i fratelli e le sorelle della famiglia si sparpagliano per l'Italia e per il mondo. Chi si sposa, chi si trasferisce per lavoro, chi si allontana per ragioni politiche sempre più pressanti con l'avvicinarsi del regime fascista. Eppure, ogni volta che si ritrovano, anche dopo anni di lontananza, basta una singola frase del loro antico vocabolario condiviso perché tutta la distanza accumulata sembri annullarsi in un istante. Capita che due fratelli, non vedendosi da mesi, si scambino poche parole al telefono e che una sola espressione del padre, citata per scherzo, basti a far scoppiare entrambi a ridere, riportandoli per un momento nella cucina di casa, come se il tempo trascorso non fosse mai realmente esistito. Questo senso di appartenenza non riguarda solo la famiglia biologica in senso stretto, si allarga anche agli amici più stretti, alle persone che sono entrate a far parte di quel mondo condiviso di parole ed episodi, diventando a tutti gli effetti membri onorari di quella tribù linguistica. Alcuni di questi amici, scrittori ed editori del giro torinese che gravita attorno alla famiglia, finiscono per assorbire loro stessi quel lessico, restituendolo poi arricchito di sfumature nuove, segno che il linguaggio di una famiglia, per quanto privato, può comunque espandersi, accogliere, includere chi sa ascoltarlo con la giusta attenzione. La voce narrante, che ha vissuto lontano da quella casa per lunghi periodi della propria vita adulta, scopre di portarsi dietro quel vocabolario ovunque vada e quel linguaggio più di ogni indirizzo fisico a definire dove si trovi davvero la sua casa. Appartenere a questa famiglia significa, in fondo, condividere un codice segreto che nessun evento esterno, nemmeno la guerra, nemmeno la dispersione geografica, nemmeno il tempo che separa vivi dai morti, riesce del tutto a cancellare. E forse questa è la scoperta più commovente del libro, che l'appartenenza più profonda non si misura in chilometri o in frequenza degli incontri, ma nella capacità di riconoscersi all'istante, attraverso poche parole condivise. Piccole e grandi parole, speciale pagine d'estate, oggi ha una parola che è appartenenza. Buon proseguimento da Antonio Torretti, a domani, e vi ricordo che ogni puntata la potete ascoltare in streaming su tutte le piattaforme che sono in rete e anche naturalmente sulle radio, web, FM e DAB che trasmettono la nostra rubrica.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le mani nelle urne, allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale la questione riguarda tutta l'Europa. Accuse reciproche, tensione tra Mosca e il vecchio continente con la Germania che punta il dito contro il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Hormuz a fuoco, due petroliere in fiamme nello stretto dopo aver sfiorato due mine, Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. Dalla parte degli ultimi la Chiesa sente come proprie gioie, speranze, tristezze e angosce degli uomini di oggi, soprattutto di chi soffre, così Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Gaudium et Spes. Buongiorno da Pieracchide Dolfini. Allarme del ministro degli esteri italiani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. Intanto con settembre riparte anche il confronto politico. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
1: Buongiorno Pier Achille, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. Si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne dominate dal dibattito sulla legge elettorale con la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre tra le novità e il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, sale la tensione tra la Russia e l'Europa con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Intanto sul campo si continua a combattere.
2: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise due persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta, è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino, reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. 2 petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato 2 mine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Gli Stati Uniti come il grande Satana, così li ha definiti il principale mediatore iraniano Ghalibaf, dopo i raid americani di ieri che hanno colpito anche i partecipanti a una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa sud dello stretto di Hormuz. 4 morti e 50 feriti secondo fonti sanitarie iraniane. Le altre 7 vittime sarebbero invece militari iraniani. Nel mirino dell'aviazione americana c'erano sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittime e centri di comunicazione. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte. Missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, in Kurdistan iracheno e in Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così, nello stretto divenuta un'arma micidiale per il regime iraniano in una guerra di cui non si vedono ancora vie d'uscita. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: E di pace, dell'illusione che la guerra sia una via efficace per costruirla, ha parlato oggi Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello a farsi carico delle difficoltà dei fratelli. Elena Sino.
4: Non si può rimanere spettatori disinteressati, è la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
5: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
4: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro, il Papa ha incentrato la sua catechesi sulla Gaudium et Spes e ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare le contraddizioni del mondo attuale, come il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o la maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della terra tormentati da fame e miseria, o ancora l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace, un nuovo monito, quello del Papa, di fronte alle storture contemporanee. Elena Senulli nello studio.
0: Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà il 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base anno. E prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,48%, quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e bond tedeschi. Ieri primo giorno di scuola per gli insegnanti, intanto in attesa che i ragazzi tornino in aula, l'Italia raggiunge l'obiettivo europeo della diminuzione dei casi di abbandono scolastico. Giuseppe Caporaso.
6: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di abbandoni in alcune realtà territoriali e sociali come le grandi città, dove si supera la soglia del 9% e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori Adoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ha suscitato dolore e indignazione nel caso dell'omicidio-suicidio a Roma, dove due genitori quarantenni si sono uccisi dopo aver dato la morte alla loro bimba disabile di 5 anni. Alessandra Camarca.
7: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano di 42 anni e Valentina Panbianco di 41 avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, alla periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, raggiunto da un colpo di pistola. Dalle prime informazioni l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro. Sandra Camarca, linea allo studio.
0: Lo sport, il tennis, Italia bene agli US Open, intanto sconcerto dopo la denuncia di Berrettini su pressioni e minacce da parte degli scommettitori. Marino Galliero.
8: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora, e con qualche fatica, come Cobolli, che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come Sana. Cede i primi due set, poi rimonta e si impone. Approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti, che in tre set liquida il britannico Ferri. Bene anche Bellucci, che supera l'ungherese Piros. Stesso risultato per Darderi, che in quattro set ha la meglio sul britannico Vendelken. Match maratona per Sonic, che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al quinto set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka, al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano, dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse, ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte e avrebbe dovuto dire a Berrettini di perdere. Marino Caldiero, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sadi in regia, Piera Chide Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuove in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, questa scrittrice che è nata a Roma nel 77, dove vive con la Feltrinelli. Questa è la casa editrice che pubblica i suoi romanzi. Ha pubblicato oramai molti, molti lavori, Per 10 minuti, Adesso, Una vita sottile, Le luci nelle case degli altri, Qualcosa, tanti veramente i titoli. Ha vinto anche un premio Campiello, giuria dei letterati, nel 2008 con La zona cieca. Di cosa parla questo libro? Parla di amori che segnano, parla di amori tossici, parla di quello che costa stare accanto a un uomo che ha delle problematiche mentali importanti. E proprio in questo punto abbiamo lasciato la storia. Stefano è scappato, lasciando nella preoccupazione totale la sua compagna Ilaria. Sono in vacanza all'isola di Naxos in Grecia e lei non sa assolutamente dove lui sia finito. Chiama il suo psichiatra, quello che lo segue, ma c'è una ragazza che sta tentando di raccontarle qualcosa, Alice. Riprendiamo da qui.

In quel momento le squilla il telefono. Damiano Massimini lampeggia sullo schermo. Fa cenno ad Alice di non muoversi da lì. Risponde: «Dottore, sono la compagna di Stefano De Angelis». «Buongiorno, signora. Stefano sa che mi ha contattato?» «No, ma è sparito. Dottore, Stefano è sparito. Mi spieghi meglio?» E lei ci prova. Ma adesso c'è Alice che piange sul patio, ha quella maglietta addosso. «Io mi sono innamorata», ha detto. E chissà che cosa dice lei nel frattempo a dottor Massimini. Mastica parole che non riesce a mettere in ordine. Dice gita, scenata, montagna, zaino, gelosia di jeans. «Da quanto tempo lo percepiva di nuovo a rischio?» la interrompe lui. «Non glielo so dire. Direi da un paio di giorni. Ma qui adesso c'è una donna, si chiama Alice, ha una maglietta di Stefano addosso e mi stava dicendo qualcosa di importante. Poi lei mi ha richiamato e io, e Alice, e Stefano, non lo so, dottore, non lo so. Calma, cerchi prima di tutto di calmarsi. Se mi sapessi calmare da sola non avrei chiamato lei, non crede?» «Mi scusi. Aspettiamo stasera e quando Stefano tornerà gli dica di chiamarmi subito, altrimenti mi richiami lei». «Va bene». Alice fa per alzarsi, lei le afferra un polso. «Stai ferma. A dopo, dottore. A dopo». E finalmente eccoli nei suoi occhi, gli occhi di Alice. «Raccontami tutto. È una preghiera, è una minaccia. È assurdo che questa persona, una sconosciuta con cui fanno colazione da 2 settimane e si sono scambiati qualche piacevole battuta, niente di più, possa raccontare a lei qualcosa su Stefano che ora le sfugge. È assurdo, eppure...» «Scusa», ripete Alice. «Raccontami tutto», ripete lei. «La mattina che siete arrivati a Pirgachi, tu sei andata a sistemare i vestiti nello studio e Stefano e io siamo rimasti qui, proprio dove ora siamo io e te, a chiacchierare. Te lo ricordi?» Lei fa no con la testa. Si ricorda che sul traghetto avevano fatto l'elenco delle città dove si erano persi. Si ricorda la luce rosa che si erano lasciati alle spalle, a Creta, e quella benedetta che li aveva accolti a Naxos. Ricorda che aveva sistemato velocemente i vestiti di tutti e due nello studio, che poi erano corsi subito a farsi il bagno insieme. Si ricorda un sacco di cose. Forse si ricorda anche di Elis seduta su quel patio, se si sforza. Sì, stava fumando, vero? Sì, fumavo. E lui infatti si è avvicinato per avere una sigaretta. Mi ha chiesto come mi chiamavo, di dov'ero, quelle cose lì, insomma. E mentre gli rispondevo mi ha detto che avevo i denti come quelli delle fate. «Perché? Come sono i denti delle fate?» gli ho chiesto. «Sembrano piccoli boccioli di tulipano bianchi», ha detto. E lo ha detto con quella faccia stupenda, la conosci, no? La faccia bambina. «Poi sei arrivata tu. Lui mi ha chiesto il numero di telefono e dopo pochi minuti, mentre vi guardavo da qui e tu eri già entrata in acqua, mi ha mandato il primo messaggio». «Il primo? Il primo di quanti?» «Di tanti. Quanti? Non saprei. Quanti? All'improvviso è questo, solo questo che le interessa, un numero preciso». Alice si sfila il cellulare dalla tasca e comincia a contare. Con le labbra fa 1, 2, 3, 29, 44, 109, rotolano minuti, 226, altri minuti, 332,
in 2 settimane. Sì. E che cosa vi scrivevate in questi messaggi? Non vuole aggredire Alice. O forse sì. Tanto che quella ricomincia a piangere e a ripetere scusami. Posso leggerli? Senza aspettare di ricevere il permesso, le strappa il cellulare dalla mano. Comincia dal primo. Ciao, denti. Ma già al secondo la vista le si offusca. La mano le trema. Così scorre con il pulsante e va avanti, va indietro, ne legge uno, un altro no. Spera di trovare quello dove le si annuncia che è tutto uno scherzo. Ti sei divertita, occhi? Sorpresa! Sono qui dietro di te, girati. Ma quel messaggio non c'è. C'è. Sono qui a letto con occhi che dorme. Mi sento a disagio. Vorrei essere con te, adesso, a leccare quei dentini che mi fanno impazzire. C'è. Ti bacio dal tempio di Demetra, dove fa troppo caldo e ci sono troppe zanzare. Perdona le futilità. Volevo solo una scusa per scriverti. C'è anche. Occhi va in città a fare la spesa fra 5 minuti. Sali da me? E c'è la risposta di Alice. Arrivo. C'è. Dammi solo il tempo di parlarne con Occhi, poverina. È in crisi con il suo libro. Non me la sento di infierire. Ci sono almeno 13. Ti amo. E mentre le scotta e le si gela fra le mani quel cellulare, Alice piange. Ora è incontenibile. Ma Alice, cazzo, basta. Sono io quella che deve piangere. Sono io che ho il diritto di piangere, tu no. Perché io, solo io, posso dire di amarlo. Io lo conosco. So che quando si toglie le mutande poi le lancia col piede nel cesto della biancheria sporca. E l'ho comprato con lui quel cesto, sempre io, non tu. Un pomeriggio che pioveva all'IKEA. Perché con lui ho arredato la nostra casa con la cucina gialla. Conosco il nome di tutti i suoi cugini. Lui conosce il nome dei miei. So che è allergico ai peperoni. E lui sa che non mi piacciono le uova. Tu hai semplicemente scambiato con lui 332 messaggi. E allora perché? Perché piangi? Perché ieri notte mia sorella mi ha annunciato che oggi sarebbe tornata a Londra. Con Stefano. Finalmente crede di nuovo nella possibilità di un amore vero. E anche se sono stati insieme solo una volta all'alba sulla spiaggia qui davanti mentre tutti dormivano l'altro ieri, sono certi che stia cominciando qualcosa di grande a cui nessuno dei due vuole rinunciare. Non le avevo ancora raccontato di noi. Stefano mi ha chiesto di non farlo. A quel punto però gliel'ho detto. Volevo mostrarle quei messaggi. Lei ha risposto che non le interessavano, che ha pregato Stefano di non farle domande sul passato. Ma lo stesso vuole fare lei con lui. Il passato è stato la mia gabbia per troppi anni, ha detto. Ma ora la vita tocca di nuovo a me, voglio solo futuro. E io? Riesce solo a chiedere questo. E io, Alice? E io? Lui mi ha raccontato che vi siete lasciati un anno fa e che siete venuti in vacanza insieme solo perché rimarrete sempre grandi amici, anche se tu fai ancora fatica ad accettare la realtà. No, no. Lei scuote la testa. Fa per dare ad Alice il suo di cellulare. Guarda qui. Non è vero che ci eravamo lasciati. Leggi. Mi chiama amore mio. E questo messaggio è dell'altro ieri. In questo mi dice che sono l'anima della sua anima. In quest'altro che... Ma invece di darglielo, lo spegne.
scivola per terra accanto a lei, le si aggrappa alle ginocchia. Alice, Stefano sta male, dice, sta molto male, non è lui questo, non è lui che ti ha scritto quei messaggi, non è lui che oggi se n'è andato con Cora, non è lui che si è inventato tutte quelle bugie. Ah no? Alice allarga gli occhi chiari, senza espressione. E allora chi è stato? Si fa accompagnare da Anna e Aki in città. Loro si fermano in un bar a prendere un gelato con la bambina. Lei arriva al porto. Quando è partito l'ultimo traghetto? Chiede. Per dove? Le rispondono tutti. E lei? L'ultimo traghetto, per dove che ne so? C'era un uomo sulla Trentina, con gli occhi lunghi, le braccia molto magre. E con lui c'era una donna, più alta, con i capelli biondi, a caschetto, le labbra immobili. Lui è italiano, lui inglese. Li avete visti? No, no, no. Non li ha visti nessuno. Riprova a chiamare Stefano. Squilla a vuoto. Chiama Cora. A vuoto, a vuoto. Saranno davvero partiti? Si chiede. O sono qui, da qualche parte, magari così vicino da potermi vedere in questo momento. E intanto decidere che cosa fare. Stefano, dove sei? Dove sei? Torna da me. Vieni subito qui e abbracciami. Dove è andata la lucina che rideva in cima al filo? Parliamo come sappiamo fare noi. Sei preoccupato per il progetto della ludoteca? È il primo vero lavoro che affidano interamente a te dopo tanto tempo, lo so. Ma insieme ce la faremo. Ce la facciamo sempre insieme. Anche io sono nervosa per il secondo libro, sai? E forse in questi ultimi giorni ti sei sentito di nuovo trascurato. Ti sei sentito di nuovo trascurato? È per questo che hai cercato rifugio prima in Alice e poi in Cora? Perché ti sentivi solo? E quando è esattamente che hai deciso di cambiare farmaco e ricominciare a prendere quell'antidepressivo? Non ti eri messo d'accordo con il dottor Massimini, vero? Il dottor Massimini. Mentre cammina su e giù per il porto lo richiama. Pronto? Sono ancora io, la compagna di Stefano De Angelis. Dica. Mi scusi, per prima ero in confusione. C'era davanti a me una donna con cui Stefano ha avuto una storia negli ultimi giorni. Ma non siete in vacanza insieme? Sì. Ho trovato il bugiardino dello Zoloft in bagno. Avevate deciso insieme di cambiare cura? Signora, non sono informazioni che posso condividere. Mi può passare Stefano? No, che non glielo posso passare, dottore. Stefano non è ancora tornato. Molto probabilmente è appena partito per Londra. Londra? Sì, con la gemella della donna che poco fa avevo davanti. Dottore, mi creda, siamo in un'emergenza. Dottore? No, non avevamo concordato insieme di cambiare cura. Dopo che mi ha chiamato, sono andato a controllare da quanto tempo non vedo Stefano. Avevamo un appuntamento un mese fa, verso la fine di giugno, ma l'ha disdetto. Doveva richiamarmi, ma non l'ha fatto. Signora? Sì? Tutto bene? No. Che cosa posso fare, dottore? Appena Stefano la contatterà, provi a dirgli di chiamarmi. Grazie. Coraggio, a presto. Chiude la telefonata senza nemmeno salutarlo. Ho paura, dice a nessuno. E sceglie un traghetto, un puntino a caso all'orizzonte. Decide che Stefano e Cora sono lì. Capisce che Stefano l'ha fatto davvero, l'ha fatto di nuovo. L'ha abbandonata. Quel giorno che mi ha telefonato da Naxos, ho messo a fuoco la sensazione che avevo avuto quando l'ho vista per la prima volta. Sa? Le dirà il dottor Massimini. E cioè? Gli chiederà.
che Stefano le aveva infilato le mani dentro, le aveva sostituito ogni certezza con un dubbio, ma a lei conveniva lasciarlo fare. In che senso, dottore? Nel senso che altrimenti avrebbe dovuto rassegnarsi ad amare e venire ricambiata. Non credo che fosse ancora pronta per un'esperienza così. Così come? Così limitata. Limitata. Ma se è l'esperienza per cui tutti scomodiamo il per sempre. Certo, perché l'aspirazione è quella, ma il presupposto è limitato per l'appunto a una sola persona, che non è tanto quella che abbiamo davanti. E chi è? Siamo noi. Noi con la nostra storia, le nostre complessità, con i nostri punti di luce e i nostri punti d'ombra. Noi con i nostri limiti, appunto. Limiti che un uomo inafferrabile come era Stefano le permetteva continuamente di superare. Limiti che anche subito dopo, quando Stefano l'ha lasciata, lei ha provato a forzare, rifugiandosi in quel delirio. Il dottor Massimini si riferirà così alla sua storia con D. E qui ci fermiamo per oggi. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura. Chissà che questo romanzo non ci faccia riflettere su tanti amori tossici che abbiamo avuto intorno, magari che abbiamo sperimentato addirittura noi stessi, perché a ben guardare un po' di tossicità forse c'è in ogni grande amore, ma anche in quelli più piccoli. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu, con Morena Oro e Chiara Gamberale. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. In Europa stiamo lavorando con Kiev a un progetto continentale per costruire le nostre difese contro i missili balistici. Lo ha spiegato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un punto stampa tenuto oggi insieme al Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Posso confermare che abbiamo ricevuto una nuova richiesta di pagamento in merito al prestito europeo da 90 miliardi, ha aggiunto la von der Leyen. Vale diversi miliardi di euro e coprirebbe le difese aeree dell'Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot PAC-3 altamente avanzati. Allerta sicurezza in Europa, un'esplosione avvenuta poco prima dell'alba alla stazione centrale di Augusta in Germania. Secondo il quotidiano Bild, un oggetto finora non identificato è esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi traumi da shock acustico, danneggiati anche i vetri di alcune finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Sul posto sono giunti gli artificieri dell'ufficio criminale della Baviera, chiuse le strade intorno appunto alla stazione ferroviaria di Augusta. L'altro rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas, intanto ha affermato che gli attacchi ibridi della Russia in tutta Europa possono dare una svegliata ai paesi che ancora non si sono dimostrati così determinati sul fronte delle nuove sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina. E parliamo del nuovo anno scolastico. Ieri primo giorno di lavoro per gli insegnanti che stanno facendo ripartire la macchina della pubblica istruzione. Intanto, in attesa che i ragazzi tornino in aula a partire dalla prossima settimana, buone notizie sul fronte dell'abbandono scolastico. Anche in Italia i casi diminuiscono.
2: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori ad hoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Economia a luglio, volano i prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era più 5,8% a giugno, lo comunica oggi l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai mercati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: eccoci anche oggi con le novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, lo spazio dedicato alla musica nuova, musica di ogni genere musicale, e ne avremo di belle da sentire anche oggi. Il nostro ospite sarà Gianluca Amoruso, in programmazione con il suo nuovo singolo, ma a scaldare i motori, ad aprire Ora Musica, come sempre, un classico.
1: Ora Musica Stories.

0: detto, il singolo d'esordio, il primo singolo, il debutto dei Mad Bianco, correva l'anno 1984, Get Out of Your Lazy Bed, ad aprire oggi Ora Musica, prima della novità, al primo ascolto, che riguarda Corrado in arte Ubo. Il suo singolo si intitola Rien Club.
1: Rivedo il profilo della mia viltà.

passar.

0: La Samba della Caccia, questo è il singolo di Gianluca Amoruso che stiamo proponendo già da qualche settimana qui a Ora Musica, e allora oggi andiamo a parlarne direttamente con lui, ci colleghiamo con Bari, siamo in Puglia. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie mille, grazie.
0: Allora, La Samba della Caccia, dicevo, è il titolo del tuo singolo che parla di una generazione immersa nella frenesia della vita urbana, dove si corre in pratica, no?
1: Esattamente, La Samba della Caccia racconta la giungla urbana e anche la vita quotidiana dei ragazzi che ogni giorno cercano un posto nel mondo, inseguono obiettivi e ossessioni. E quindi cosa fanno questi ragazzi? A furia di seguire i propri compiti e le proprie ambizioni finiscono sempre negli stessi luoghi, negli stessi locali e nelle stesse situazioni, e quindi si crea una giungla urbana dove tutti stiamo ballando appunto questa samba.
0: Tu sei rappresentante di questi giovani, vedo che sei un 2004, quindi giovanissimo, 22 anni,
1: esatto.
0: Quindi hai vissuto anche quelli che sono stati gli anni Covid, che

0: quel periodo ci ha fatto perdere molto.
1: Infatti molto l'impressione tempo. È un po' quella che in mezzo a tutto questo correre la tecnologia e quant'altro, la nuova generazione sia quella che cerca di recuperare anche quello che c'era e che abbiamo perso. Tu hai parlato del girare per strada, no? I contatti diretti, quelli veri.
0: Certo.
1: Questo singolo,
0: ma anche proprio il tempo.
1: Certo, il tempo che è preziosissimo, magari da giovani non ce ne sembra infinito il tempo, no? Poi più in là vai ti rendi conto di quanto prezioso è, però farne tesoro prima forse ti avvantaggia un attimo. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
0: La Samba della Caccia è il nostro primo singolo, che appunto serve per aprire la porta, farci entrare nel mercato, e teoricamente anche paradossalmente è nato per gioco la samba, l'abbiamo fatta, abbiamo capito che poteva essere un manifesto e l'abbiamo lanciata
1: bene. Noi abbiamo raccolto il messaggio, anche perché poi si sente molto volentieri per radio, e quindi continuiamo a trasmetterlo in attesa dei futuri sviluppi di questo progetto. Diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti.
0: Assolutamente, su tutti i social con Gianluca_Amoruso_, e ovviamente su Spotify Gianluca Amoruso e tutti gli altri distributori.
1: Gianluca Amoruso, La Samba della Caccia, grazie per essere stato a Ora Musica.
0: Grazie mille.
2: Feed.

0: caccia.
1: Cercami su Google Caccia, la samba della caccia. Questo è il titolo del singolo di Gianluca Moruso, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: ora musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e di meditazione.
2: A chiudere la puntata, novità al primo ascolto, niente prove, il singolo di

0: niente prove. Elena Camo oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Abbiamo parlato più volte in questi giorni della festa del patrono San Giuliano a Macerata, che ha riscosso un grande successo. È stata l'occasione però anche per il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi per presentare il suo libro Crocefisso con Cristo. La presentazione è avvenuta domenica scorsa, 30 agosto, nella cattedrale di Macerata. Noi c'eravamo, l'abbiamo seguita, molto molto interessante veramente questo libro di 100 pagine. Monsignor Marconi ha sottolineato proprio questo, insomma un libro che si legge abbastanza velocemente sulla vita di San Francesco. Sappiamo che in questo 2026 ricorrono gli 800 anni dalla morte. Il presule conosce bene la storia di San Francesco per una serie di motivi, a cominciare dal fatto che è nato proprio in Umbria e nelle zone, nelle aree dove proprio San Francesco ha mosso i primi passi e poi ha continuato. Dunque, il libro offre un percorso personale e storico che intreccia la vita del poverello d'Assisi con la figura del crocefisso, restituendo al lettore un Francesco vero, umano, spiazzante, molto più affascinante di ogni sua versione addomesticata. Scritto in un linguaggio piano, accessibile a chiunque, il libro non rinuncia per questo al rigore della ricostruzione storica. Un equilibrio non scontato, sottolineato dallo stesso cardinale Gianfranco Ravasi nella prefazione al volume, che riconosce all'autore la capacità di parlare a tutti senza abbassare la guardia sulla serietà della ricerca storica. Il testo racconta la vicenda di Francesco attraverso 5 piaghe, delle ferite che nel corso della sua vita diventano feritoie di trasformazione interiore, tappe di un cammino umano prima ancora che spirituale. La cosa interessante è che proprio attraverso queste pagine possiamo ricondurre anche le fasi della nostra vita. Passiamo ora all'intervista realizzata da Tiziana Tiberi proprio subito dopo la presentazione del libro a Monsignor Nazareno Marconi.
7: La vita è sempre un passare attraverso prove, difficoltà che possono renderci peggiori o migliori. La storia di Francesco è proprio questo, il passaggio attraverso delle stimmate, delle sofferenze, delle prove che lo hanno sempre reso migliore. È diventato San Francesco, non c'è nato, e questo è un bel segno di speranza, perché tutti noi vediamo i nostri limiti e certe volte ci scoraggiamo davanti alle difficoltà. Pensare che le difficoltà possono aiutare, questo è un po' il messaggio di questo modo di raccontare la vita di Francesco, che però ho cercato di fare in maniera corretta. Spero che il testo sia utile, perché aiuta a capire chi è Francesco.
8: È un ritratto francescano nell'anno del giubileo francescano, che però per lei ha anche un legame personale, innanzitutto per la sua provenienza umbra, ma anche per gli studi che le ha fatto 26 anni segnato da Assisi, e anche proprio dove c'è un dipartimento di studi francescani, quindi anche le scelte storiche e di fonti che ha curato in questo volume quali sono?
7: Sì, ho avuto la fortuna di avere tantissimi colleghi, amici molto esperti di San Francesco, e quindi parlare con loro è stato molto illuminante. Poi il mio è un libretto che volutamente è semplice, ci sono testi di 500-600 pagine solo per approfondire una parte della vita di San Francesco, però credo che la gente abbia anche bisogno di essere accompagnata, perlomeno ad essere incuriosita, e forse questo il mio libro lo può fare.
8: 100 pagine con la prefazione del cardinale Ravasi.
7: Sì, perché quando parlando con Sua Eccellenza Monsignor Ravasi, che è tra l'altro un amico, gli ho detto che stavo lavorando a questa cosa più per pazienza e per passione che per altro, e mi ha detto, dice, ma mandami gli appunti, fammi vedere cosa stai facendo, e mi ha detto vale la pena continuare, va bene, è un bel modo di affrontare la cosa, vai avanti, se lo pubblichi ti faccio la prefazione. Pensavo che scherzasse, invece non ha scherzato.
8: Un'ultima riflessione, senza spoilerare troppo, anzi invitando alla lettura di questo volume, lei analizza queste cinque piaghe nella vita di San Francesco, quindi piaghe appunto evidenziando come dalle sconfitte può nascere, cioè ci sono tanti anche segnali che possono arrivare nella vita del santo, nella vita di ciascuno.
7: Sì, nella lettera del Papa, la Magnifica Humanitas, il Papa dice che gli uomini sono migliori delle macchine proprio perché gli uomini sbagliano e sanno però attraverso gli errori migliorare, crescere. La fragilità umana, il limite umano è qualcosa di importante. Dice il Papa, se mi deve giudicare un giudice, preferisco un giudice che sa di sbagliare piuttosto che uno che si crede infallibile come può essere una macchina. È meglio che ci giudichino gli uomini che le macchine. E questo è un pensiero che secondo me è importante. Dobbiamo riscoprire il valore dell'umanità, anche l'umanità fragile, anche l'umanità che sbaglia, anche l'umanità ferita è preziosa, e questo Francesco ce l'ha insegnato.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
9: Oh.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Eventi di Marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Buongiorno e bentrovati ad Eventi di Marca. Questa settimana di settembre è un mosaico di musica, tradizioni, mare, archeologia e gusto. Partiamo! Oggi, mercoledì 2, andiamo a Senigallia alle 21.30 in Piazza Roma con Lidia Pupilli e Marco Severini, un incontro culturale che intreccia storia e narrazione contemporanea per chi ama ascoltare voci che raccontino il territorio con profondità. Ancona, aperitivo e pittura a Porto Novo dalle 18 alle 20.30. Laboratorio creativo con vista sulla baia. Un'esperienza per tutti, rilassante, soprattutto per chi vuole unire arte e natura. E a Numana troviamo il quartetto Jazz Tonic con un concerto alle 21.30 con atmosfera elegante e suoni morbidi. Giovedì 3 prosegue la festa del mare ad Ancona con spettacoli, cultura, pescaturismo, cibo e celebrazioni con Alex Britti sabato 5 e piccole mini crociere. Mentre a Sirolo, musica elettronica in versione daytime sul Conero. A Santa Maria Nuova, la Sagra della Quaglia apre simpaticamente con il torneo di burraco, procedendo tra ricette storiche e tradizioni, fino al 6 settembre. Dal 4 al 6 settembre gli incontri sono tantissimi, come a Camerano, dove si festeggia la festa del Rosso Conero, con stand, degustazione, musica e spettacoli, insieme alla freschissima Festa della Birra, presente non solo al centro fiere di Villa Potenza, ma anche a Osimo, con la Müller Brau e serate leggere. Mentre per riscaldarci un po', troviamo la Sagra del Polentone e il Festival dei Brutti a Piobbico, che celebra la nostra imperfezione, o la Sagra della Polenta di Recanati. Ad Urbino, invece, troviamo la mitica Festa dell'Aquilone, con colori e tecniche tra contrade che si sfidano. Domenica ad Appignano troviamo la festa dell'associazione Terre di Sogno, che apre le porte per poter giocare tutti insieme, grandi e piccini. Mentre a Treia tanti laboratori e corsi in partenza con l'associazione Adesso Yoga ASD. Ora arriviamo a Loreto, invece, con il settembre lauretano tra celebrazioni religiose, processioni e momenti di comunità per i pellegrini di tutta Italia, per arrivare così all'8 settembre. Questo perché le nostre comunità non smettono mai di vivere e partecipare, e le Marche di raccontare. Ci troviamo mercoledì per un altro appuntamento di Eventi di Marca. Ciao, un abbraccio!
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Dal prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, cresce ancora il numero delle vittime nei reciproci attacchi aerei. Intanto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma: in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici.
1: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta: è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino: reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi russi di influenzare il voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto, ha detto Tajani, che possa accadere. Per questo bisogna intervenire in anticipo, e quanto appunto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio, che oggi si trova a Wicklow in Irlanda per partecipare alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Orrore in Gran Bretagna: 2 uomini e 2 donne sono stati accusati di omicidio in seguito alla morte di una neonata in un'abitazione nel South Yorkshire. Domenica la polizia locale è intervenuta in seguito a segnalazioni sull'incolumità di un neonato nella zona di Winkobank a Sheffield. La neonata purtroppo è stata trovata con ferite d'arma da taglio ed è stata dichiarata morta sul posto. E sul litorale romano Torvaianica è stato fermato e arrestato all'alba dopo 7 ore di fuga insieme al figlio, il 47enne accusato di aver accoltellato al petto la ex moglie, salvo poi accompagnarla in ospedale per poi cercare di scappare cercando rifugio sul litorale. L'uomo è stato bloccato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso del nosocomio, che trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femminicidio hanno subito attivato la procedura d'urgenza per mobilitare le forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
3: Le parole dell'estate.

Seconda ora per questo mercoledì insieme alle parole dell'estate, Malika Ayane. Abbiamo parlato di lei in arrivo venerdì prossimo, una nuova canzone e anche un nuovo album, quindi siamo curiosi di poterla ascoltare anche con nuove canzoni. 7 minuti dopo le 3 abbiamo le mini classifiche di oggi dedicate ai libri, quindi vediamo quali sono i 5 libri in assoluto più letti dagli italiani secondo questi dati che come al solito prendiamo dalla rete ma anche dalle librerie fisiche, e troviamo in posizione più o meno stabile rispetto a 7 giorni fa ma un'intera settimana, ma anche più settimane di permanenza, per quello che ormai è considerato uno dei libri di punta dell'estate 2026, ovvero I Convitati di Pietra di Michele Mari, romanzo che ha vinto il premio Strega, anche il premio Strega Giovani, e parla di scuola, di ex alunni di una terza A, superato l'esame di maturità siglano una sorta di patto che li vincolerà fino all'ultimo giorno. È una storia anche molto intricata di amori taciuti, promesse, invidie nate sui banchi di scuola che si infiammano un anno dopo l'altro e poi si rivedranno in una cena molto particolare in una data simbolica, quella del 22 luglio, che viene descritta da Michele Mari anche in questo piano, un tentativo di omicidio, improbabili casi che vengono più o meno risolti all'interno di questo ingranaggio che pagina dopo pagina conquista. I Convitati di Pietra di Michele Mari al numero 5 questa settimana. Abbiamo dei nuovi ingressi di classici della letteratura con nuove illustrazioni, in questo caso c'è anche una versione multimediale all'interno di questo libro, quindi un'edizione anche interattiva di uno dei classici per l'infanzia, che è Il Piccolo Principe, che ritorna con una doppia edizione questa volta in libreria durante quest'estate. Lo troviamo in nuova entrata alla numero 4 e alla numero 3 con due illustrazioni differenti. La prima che vi segnalo è quella della numero 4 con le illustrazioni dell'autore, quelle originali di Antoine de Saint-Exupéry, l'originale edizione della storia più amata davvero dei bambini di tutte le età del mondo, che viene tramandata da generazione in generazione. E quindi Il Piccolo Principe, lo ricordiamo, che a 70 anni dalla prima pubblicazione negli Stati Uniti d'America è diventato un long seller internazionale, un testo che ha fatto innamorare milioni di lettori in tutto il mondo, e quindi doppio ingresso che ci fa felici per questo classico della letteratura al numero 4 e al numero 3 questa settimana. Di storie di donne invece parla il libro che ritorna nella top 5, parliamo di Soltanto il giorno, il fenomeno editoriale dell'anno con oltre 100.000 copie vendute, e il libro in questo caso di Santina Cosetta, che firma un romanzo molto bello ispirandosi alla vera storia della sua bisnonna, una donna praticamente nata dal nulla che impara a salvarsi salvando gli altri, quindi un filo conduttore legato all'amore per la vita che travolge davvero ogni pagina, ogni racconto che viene descritto in questo libro Soltanto il giorno di Santina Cosetta, che rientra in top 5. Tra poco sveleremo insieme quale sarà la numero 1 della settimana, un libro che già conosciamo, l'abbiamo analizzato in tutto e per tutto, e ritorna in vetta tra i libri più venduti, anzi il libro più venduto in assoluto. Subito in

a ottenere grande successo. Vengono raccontati 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce in assoluto crime e sudoku, mettendo alla prova gli amanti appunto dell'investigazione e quelli dell'enigmistica di tutto il mondo, con una griglia con tutti gli elementi a disposizione come se fosse proprio un sudoku, dove ci sono invece al posto dei numeri i personaggi, le stanze, i mobili, gli animali, gli oggetti, non trascurate nulla, cioè ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le vostre indagini. Il libro più letto della settimana è Murdoco, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, ritorna appunto ad essere il libro più venduto e più letto in assoluto. Ci riaggiorniamo fra 7 giorni con i libri, domani invece parleremo di mini classifiche dedicate al cinema.

che si inserisce nel solco della musica folk e country, il ritorno di Sheryl Crow con Freedom Bus insieme a Jesse Wells. Siamo pronti anche per dirvi che da qualche parte nella nostra bella penisola, in realtà dopo le vacanze estive, anzi le vacanze durano parecchio per gli studenti, 3 mesi più o meno, e diciamo che le scuole primarie sono anche una boccata d'ossigeno per i genitori che ritornano al lavoro, le varie faccende, e l'Emilia Romagna in questo senso è avanti quest'anno perché ha aperto già le scuole primarie in anticipo. La regione ha deciso di anticipare l'apertura per 8.000 bambini finanziando questo esperimento con 3 milioni di euro. Un vero regalo ai genitori con l'apertura proprio nella giornata del 31 agosto scorso in anticipo rispetto al calendario, con l'obiettivo di sostenere appunto i genitori che devono anche tornare giustamente al lavoro. Il progetto è gratuito su base volontaria, finanziato dalla regione che coinvolge circa 150 scuole in 42 comuni. A Bologna hanno aderito 1.700 bambini in 22 scuole. Quindi per mamma e papà aiuto preziosissimo, ovviamente, perché di solito i bambini durante le vacanze, che durano tanto, stanno a casa al rientro delle vacanze, mentre per i genitori molto meno, e non tutti hanno una rete familiare di supporto come ad esempio i nonni o i familiari. Sono tutti ovviamente entusiasti di questa operazione e sperimentazione a sostegno delle famiglie. Come ha dichiarato il sindaco Lepore, la scuola deve saper cambiare, adattarsi ai bisogni dei genitori per far coincidere la vita familiare con il lavoro d'estate. Veramente impossibile, quindi la sfida adesso è rendere questo progetto Settembre Insieme, così si chiama, strutturale, quindi estenderlo, perché no, ad altri comuni dell'Emilia Romagna.

Action Blue 2000, la grande particolarissima voce di Senna Spyro con il nuovo singolo Great Expectation. Grandi aspettative anche per la spiaggia che omaggia Pino Daniele. Andiamo nella splendida Positano, dove si terrà appunto un live con una super band in concerto sulla spiaggia grande in omaggio al grande Pino Daniele. Tutto questo è l'appuntamento di domenica 6 settembre a partire dalle 21 sulla spiaggia grande di Positano. Giusto il tempo anche per ricordarci che c'è questa bella canzone Tempo di Cambiare. C'è una

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

immagini anche poetiche all'interno del nuovo singolo di Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, qui di ritorno nel disco in Blu 2000 della settimana. Con Lorenzo Sada in regia continua il nostro pomeriggio su In Blu 2000, parlando anche di appuntamenti con la musica, artisti internazionali che saranno protagonisti dal 9 al 13 settembre prossimo a Terra Sonance. Questo è il festival ideato da Enzo Avitabile, con la musica che crea un dialogo davvero tra le culture, quindi Mediterraneo, Africa, Oriente e Napoli, attraverso innovazioni e nuovi linguaggi e celebrando l'amore per le differenze con la musica e i testi in un luogo unico, nel segno dell'inclusione, dell'accoglienza e del dialogo. Questo festival Terra Sonance, arte, cultura e vox populi, in programma fino al 13, lo dicevamo, nell'anfiteatro campano che è uno dei più grandi dell'antichità romana, di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, presentato a Napoli nelle ultime ore nella sede della regione Campania, con la partecipazione dello stesso cantautore polistrumentista napoletano che ha presentato appunto il programma del festival. Si tratta, detto Avitabile, di un viaggio musicale che attraversa i vari continenti, le tradizioni, le storie e le culture. Ci sarà ovviamente tanta musica, con 6 concerti a ingresso gratuito con artisti internazionali. E poi ha spiegato anche il titolo molto originale, Terra Sonance, che richiama l'idea di una terra che vibra, che parla attraverso i suoni delle culture del mondo. Partecipare a questo festival significa vivere un'esperienza, detto Avitabile, immersiva tra arte e storia in questo momento di condivisione collettiva, un ponte tra l'identità locale e culture globali. Quindi speriamo che sia tale, che poi anche nelle finalità molto alte di questo festival. Santa Maria Capua Vetere, lo ricordiamo, 6 concerti, artisti davvero da tutto il mondo, a partire dal prossimo 9 settembre, ormai ci siamo. Intanto c'è una canzone ponte che unisce diverse tifoserie, da una parte Genova e da quell'altra parte c'è il Napoli, e quindi in un unico stadio, in un'unica piazza musicale, si sono incontrati per questo nuovo singolo Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una

amici del pomeriggio che sono arrivati con i loro messaggi, ci augurano un buon pomeriggio, buona musica anche a Valentina ed Ernesto che sono arrivati a diretta a radioblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, ricco anche di messaggi ma anche di voglia di musica. Certo, non possiamo mettere le canzoni che ci richiedete, non è un programma dediche richieste come si faceva negli anni 80, però vi dedichiamo sempre belle canzoni, come in questo caso questa di Norah Jones.

non è un caso che le abbiamo ascoltate una di fila all'altra. Nora Jones sono capitate lì in programmazione e Olivia Dean hanno qualcosa che le accomuna, secondo me. Forse l'Olivia Dean è la nuova Nora Jones, no? Per il modo anche di cantare o comunque di comporre le sue canzoni. Il nuovo singolo dal titolo Baby Steps, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Lorenzo Sada in regia. Tra poco l'informazione e a seguire la seconda parte con Marco Parce e i ricordi della passata stagione. Vi lascio con questo classico anni 80 e ci risentiamo domani a partire dalle 14. Tears for Fears.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
2: Quando mi fanno cenno.
1: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
4: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento, e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. L'Europa non tollererà un attacco russo in territorio europeo, lo ha affermato oggi la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi rinvenuti vicino all'aeroporto di Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione e la NATO sono unite. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma l'alzeremo, ha aggiunto von der Leyen in una dichiarazione alla stampa insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica dei nostri paesi, ha aggiunto Rutte. Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
1: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
0: Una tragica notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia: è stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba nella cittadina lombarda, durante la quale era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo della vittima è stato un altro giovane che abita nello stesso immobile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1900.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Parte anche la mostra del cinema di Venezia questa sera, ma noi siamo la radio, per questo tipo di aggiornamenti vi rimando alla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Piuttosto, oggi sarebbe il compleanno dell'espediente che ha neutralizzato la paura dell'umana, insomma, di restare senza soldi il venerdì sera, perché per decenni il weekend è stato un po' una specie di limbo finanziario, no? Fino a quando un bel giorno di fine estate, 2 settembre del 1969, Rockville Center nello stato di New York, Stati Uniti d'America ovviamente, questa Chemical Bank decide di fare un esperimento. Appiccicano alla parete fuori della banca proprio uno scatolone di metallo blindato che sembra un apparato militare, no? Si chiama Documentor ed è il primo antenato dell'ATM, ATM, Automatic Cash Machine, insomma il bancomat americano. Tecnologia primordiale, niente schermi touch, niente grafica in alta definizione. Cioè, metti dentro una scheda di plastica con una striscia magnetica, che tra l'altro era un'invenzione nuovissima per l'epoca, la macchina la legge, fa un gran rumore di ingranaggi e ti sputa fuori una busta sigillata con dentro una quantità fissa di soldi. Cioè non puoi scegliere tu la cifra. Vuoi 20 dollari? Tac, ti dà la bustina da 20. Ne vuoi 50? Devi sperare che quel cassiere metallico sia di buon umore, insomma, che abbia la disponibilità. Ma il messaggio pubblicitario dell'epoca, cioè, dice tutto, no? Racconta il cambio di paradigma. Il 2 settembre la nostra banca aprirà alle 9 e non chiuderà mai più. Da noi in Italia l'idea che un pezzo di ferro potesse distribuire banconote senza guardarti in faccia, senza dover firmare, no, due o tre moduli, diciamo che ha fatto un po' fatica, ecco, a passare, se proprio la dobbiamo dire tutta. Bisognerà aspettare la metà degli anni 60 per le primissime sperimentazioni con le carte bancomat embrionali, anche queste a banda magnetica, ma la vera svolta arriva nel 1983, quando la rete bancomat, proprio come nome, come standard, diventa appunto uno standard su scala nazionale. E da quel momento l'incubo di restare senza soldi prima di una cena fuori scompare ufficialmente dal registro delle scuse valide. La rivoluzione vera, però, al di là del distributore automatico dei soldi, è proprio l'idea stessa che il denaro potesse essere disintermediato, si dice. Questa è la definizione precisa, perché per la prima volta nella storia l'accesso ai tuoi soldi non dipendeva più da un impiegato allo sportello o dalla differenza tra un giorno feriale o un giorno festivo, tra la banca aperta e la banca chiusa. È stato il primo granello di sabbia che ha fatto partire la valanga della finanza digitale. Dall'ATM siamo passati al POS, dal POS all'home banking con i primi modem a 56k, vi ricordate, che gracchiavano di notte con quel rumore specifico, fino ad arrivare ad oggi, dove l'intero sistema finanziario sta in microchip dentro lo smartphone. I soldi sono diventati bit, segnali radio, informazioni che viaggiano nell'aria alla velocità della luce. Cioè, alla fine, quel distributore di cartoncini e dollari del 1969 non ha fatto altro che insegnarci una lezione che oggi diamo per scontata, che la finanza, per essere davvero capillare, doveva smettere di essere un luogo fisico con degli orari di apertura e di chiusura fissi e diventare un servizio invisibile, sempre acceso, sempre a portata di tasca, che non è necessariamente un bene, per carità, anche perché, come sempre, tutti gli eccessi sono condannabili, però ancora una volta è chiaro il ruolo della tecnologia, che semplicemente rende possibili cose che fino a un attimo prima, insomma, sembravano veramente uscite dalla fantascienza. Le parole dell'estate, ancora un paio di settimane insieme, sempre con Francesco Filippi in regia, prima della prossima stagione, ma arriviamoci, insomma, quando sarà sicuramente più fresco. Intanto partiamo.

0: C'è Conan Gray nel pomeriggio di Blu 2000, un programma di canzoni in qualunque stagione dell'anno, dai classici senza tempo alle cose che magari diventeranno classici di domani, perché no? Poi, a proposito di classici, nella stagione passata avevamo parlato anche dei primi 50 anni di, prova a dire, Wish You Were Here dei Pink Floyd, che è tornato per l'occasione, per questo compleanno speciale, in una versione speciale con l'album originale più un disco bonus con rarità in studio, tipo versioni alternative delle canzoni, demo inedite, diciamo l'ottavo album in studio dei Pink Floyd in una veste completamente nuova da scoprire o riscoprire. E ne parlavamo con il direttore del catalogo di Sony Music Italia, Luca Fantacone, in una conversazione tra boomer, praticamente appassionati di musica, dove la domanda da un milione di dollari è: perché le canzoni di ieri ci sembrano sempre più interessanti di quelle di oggi? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Guarda, innanzitutto perché è ovvio che ognuno di noi, in questo caso specifico, diciamo generazionalmente parlando, è più facile dire, ognuno di noi si connette una fase della sua crescita a certi momenti musicali che ovviamente segnano il proprio tempo, per cui è ovvio che ognuno di noi ha dei riferimenti molto precisi rispetto anche all'età che ha, e quindi ha una fase in cui soprattutto la musica imprime delle tracce molto profonde, è ovvio che si cerca poi di, cioè si tende a rimanere connessi ad un certo periodo, però in realtà è anche vero che determinata musica è fatta così bene che è destinata a rimanere in secolo a secolo, diciamo. quindi è un pochino più facile.
0: Sì,
2: nello specifico, parlando di Pink Floyd, parliamo tra l'altro di una musica che, nonostante abbia, come in questo caso ne parliamo, 50 anni, sia eccezionalmente contemporanea, se non moderna addirittura, quindi dobbiamo pensare anche a chi, e soprattutto a chi la scopre ora, che sì, è una cosa fantastica.
0: È la sfida più grande probabilmente, sì, gli album iconici, stiamo parlando dei primi 50 anni di Wish You Were Here, che mi ricordo da bambino per la copertina di Quell'uomo in fiamme, cioè anche, sì, capito, sono quelle scelte, quelle immagini che poi rimangono nell'immaginario collettivo. Intanto bravi, perché fino all'ultimo non sembrava ci fosse aria di grandi, come dire, celebrazioni, no? Anche nei gruppi degli appassionati, insomma, si era tutti quanti un po' destinati e pronti, insomma, a festeggiare un po' in tono minore, e invece no, ce l'avete fatta sotto al naso.
2: Oddio, ce l'hanno fatta loro innanzitutto, nel senso che in senso buono, nel senso che ovvio che un album così importante è normale che si celebri. Ci sono poche band che hanno degli album così fondamentali per generazioni. Pink Floyd addirittura ne hanno due, uno in fila all'altro, cioè il album uno è successivo appunto di Shoreer, quindi era abbastanza prevedibile. Però sì, diciamo che l'inizio della riscoperta per quest'album è stato quasi 3 mesi fa, perché poi il primo annuncio fu dato il 12 di settembre, che è il giorno originario della pubblicazione 50 anni fa, e da allora insomma se ne è parlato sempre di più fino ad arrivare al 12 di dicembre, che è il giorno dell'uscita del cinquantennale, diciamo.
0: Io già lo vedo impacchettato sotto l'albero, perché poi tra l'altro è bello pensare e immaginare che ci siano dei cassetti con ancora delle cose inedite, non ascoltate, insomma, di Pink Floyd, che vanno a finire

0: appassionati, quelli proprio diciamo di primissimo livello. C'è un concerto di Los Angeles del 74 che è stato recuperato, rimasterizzato, remixato da Steve Wilson, che è molto avvezzo a operazioni di grande qualità di questo tipo, soprattutto con Pink Floyd, perché aveva già rimasterizzato Pink Floyd e Pompei. C'è un libro fotografico pienissimo di foto scattate all'epoca durante le sessioni di registrazione da Pink Floyd stessi e anche dai loro tecnici. C'è una nel box c'è anche una replica del singolo del 45 giri di Heaven Cigar giapponese. ci sono tre video nel Blu-ray, ci sono tre video che erano originariamente usati nello schermo del tour di Chouvenir del 75, del 76, del 75, mi confondo. E insomma c'è tanto materiale che è stato gelosamente custodito e adesso giustamente viene valorizzato, insomma, in questa occasione.
1: E il lato bello di questa medaglia, perché ultimamente si parlava di Pink Floyd soprattutto dei soliti contrasti, no? Roger Waters contro tutti, l'impossibilità di vedere la parola fine, insomma, su questa ipotetica, no, reunion di cui si era parlato da anni, insomma, anche degli Oasis fondamentalmente ogni occasione era buona per citare, no, questo tornare insieme, non si farà, invece si è fatta. Per i Pink Floyd sembra una cosa definitivamente tramontata, cioè forse neanche mai nata, insomma, se non nelle immaginazioni degli appassionati.
0: Sì, probabilmente così, ovviamente lo sanno solo loro. Fortunatamente in questi casi, al di là del fatto che ovviamente quando delle grandi band si riuniscono nel modo corretto, quindi diciamo per portare al pubblico il meglio di quello che possono fare, è sempre un fatto molto importante, però fortunatamente diciamo c'è moltissima musica di cui godere ancora, quindi in realtà da quel punto di vista lì possiamo anche, come dire, non rimanere per forza attaccati a quel desiderio, a quella speranza, ma goderci al massimo la musica che hanno fatto, che peraltro non riascoltata ora anche nelle versioni originarie non dà segni di
1: invecchiamento, sì,
0: assolutamente,
1: sì.
0: Soprattutto nella qualità, cioè, è abbastanza sconvolgente se lo si ascolta anche con un orecchio non particolarmente tecnico, ma semplicemente con un orecchio che vuole godere di suoni e di composizione ad un livello altissimo. È abbastanza incredibile sentire che livello ci fosse già 50 anni fa nelle mani loro.
1: Senza dubbio, l'avevo detto in apertura che sarebbe stata una conversazione un pochino boomer. Forse la differenza oggi più che allora è il tempo, che è il vero lusso di oggi, il tempo da ritagliarsi per togliere di mezzo tutte le distrazioni, spegnere il telefono e lasciarsi immergere, insomma, accompagnare da questa musica. Tu sei riuscito a metterlo in play dall'inizio alla fine?
0: Io sì, però per me è facile perché sono nato con quel tipo di imprinting, perché avevo 15 anni nell'80 e quindi diciamo che la mia generazione si è abituata in maniera normale, naturale, ad ascoltare la musica e basta, no? Senza fare altro, davanti allo stereo, il che non è una cosa per forza, come dire, che deve essere condita di nostalgia. Quello era un modo, se ne sono avvicendati molti altri, ce ne sono molti altri. Altri, nessuno è meglio, peggio, giusto o sbagliato, nulla, certo. Proprio. È ovvio che determinate composizioni come queste di Pink Floyd implicano del trasporto, e poi uno si lascia trasportare mentre è in macchina o mentre è a casa o mentre passeggia, mentre cammina con le cuffie collegate al telefono, non è fondamentale. L'importante è che almeno la mia voglia, la mia speranza è sempre quella che ognuno, soprattutto chi scopre per la prima volta questa musica, ci trovi qualcosa che ha valore per se stesso, indipendentemente da come era prima, come si faceva prima, come si farà domani, non ha importanza. Ognuno secondo me deve trovare il suo legame di connessione profonda con la musica, e quella è la cosa importante.
1: 8 minuti di strumentale prima che arrivi la prima parola cantata su Shine On You Crazy Diamond, è una di quelle cose che oggi forse non farebbe un pochino più fatica a trovare una posizione.
0: No, sì, certo, quello sì che ovviamente è un segno dei tempi che non sono quelli contemporanei, però siccome poi

0: i cicli sono cicli, per l'appunto. Non, secondo me, mai come ora non bisogna mai pensare che tutto sia già stato scritto, che tutto sia come deve essere ora o come e che tutto sarà come ora. Non lo sappiamo. Il bello è proprio anche mettere, dal mio punto di vista, mettere proprio a confronto delle generazioni che sono abituate a dei tempi e a delle modalità di fruizione della musica impensabili rispetto a quelle di quando avevo 20 anni, avevamo 20 anni, vedere l'effetto che fa, perché la musica fortunatamente ha e deve avere, avrà sempre questo tipo di effetto che è completamente non prevedibile e incalcolabile, ed è la meraviglia della musica, che una cosa può essere fantastica per me, orribile per te o viceversa. E il bello è proprio vedere l'effetto che può fare questa musica a chi non è abituato ad ascoltarla. Noi ad esempio abbiamo fatto parecchie attività diciamo nell'ambito di questa campagna per l'uscita di Miscevrina. Abbiamo fatto diverse attività volontariamente e volutamente destinate a un pubblico sotto i 30, quindi con dei partner che parlano solo a quel pubblico, proprio per vedere l'effetto che faceva mettere di fronte a chi ha 20, 25, massimo 30 anni un piatto con un disco in cui pezzi, appunto, come dici tu, non presentano nessuna traccia di cantato per i primi 8 minuti, e vedere proprio le reazioni, perché non sappiamo mai fino in fondo, e questo è bello. Certo. Ognuno poi prende quello che è importante per se stesso, soprattutto di fronte a una cosa che non conosce e che non può prevedere, no? Quando si è abituati anche tanto alla stessa cosa, basta una rivelazione di un contenuto completamente diverso che ti apre completamente un mondo.
1: E vedere di nascosto l'effetto che fa. In chiusura, perché torniamo ai tempi moderni, ci sarà anche un temporary store adesso per celebrare i primi 50 anni di Wish You Were Here.
0: Esattamente, che frate, è una cosa moderna, ma perché recente. In realtà, se ci pensi, è una cosa abbastanza classica, cioè un luogo dove uno va, dove la gente va e può vedere, ascoltare e comprare delle cose. Certo, è una cosa sembra paradossale, ma in realtà lo è, diciamo, non lo è, no? È una sorta di ossimoro, no? Rispetto ai tempi attuali. Questo pop-up store sarà un pop-up store molto essenziale, molto inglese come impostazione. Si troverà a Milano, in Alzada di Pavese 47, cioè quindi su Navigli, a partire da venerdì 12 per tutto il weekend. È completamente dedicato a Wish You Were Here, quindi esporrà tutte le versioni del cinquantennale di Wish You Were Here che escono appunto venerdì, inclusa una versione in più che si trova solo ed esclusivamente in questo pop-up store e nei pop-up store che vengono fatti in tutto il mondo, quindi un vinile bianco che non è in vendita in nessun altro posto se non all'interno di questi pop-up store, che saranno appunto Milano, Madrid, Berlino, Los Angeles, Londra. E poi ovviamente sarà parte del grande catalogo di Pink Floyd in vendita, e sarà allestito, diciamo, come un piccolo ecosistema di Wish You Were Here, quindi utilizzando quelle che sono le immagini incredibili di un album che ha segnato anche il linguaggio visivo sulla musica, come molti altri album di Pink Floyd, ma forse Wish You Were Here è stato quello più dirompente di tutti. Tu citavi il cosiddetto Burning Man, quell'immagine lì immagino che tutti conoscono, anche quelli che non la conoscono. E quindi sarà uno spazio appunto completamente dedicato alla celebrazione del cinquantennale.
1: Sì, poi a un certo punto diventa proprio una questione di cultura generale, cioè i Pink Floyd come pezzo di storia della musica del Novecento, al pari di tanti altri artisti, anche italiani, insomma una considerazione che va oltre i gusti musicali. Ed eccoci a celebrare i primi 50 anni di Wish You Were Here, che ogni occasione è buona per fare festa. Le parole dell'estate.

È da anni che ci sono robot che suonano strumenti musicali, no? Però la musica è un'altra cosa, insomma. Guitars Over Guns, per dire, è un progetto sociale di sostegno per ragazzi che vivono in situazioni a rischio. La storia è: impara a suonare uno strumento e vedi che qualcosa succede. Era Believe insieme ad Eddie Vedder nel pomeriggio di Imbro 2000. C'è questa domanda, e cambiamo neanche troppo argomento, che fino a poco tempo fa sembrava una cosa da film di fantascienza, no? Mentre adesso si è infilata dritta nei nostri pensieri quotidiani, una cosa tipo: ma io tra 5 o 10 anni, insomma, servirò ancora qualcosa nel mio lavoro? Poi per molti lavori 5-10 anni già è un tempo lunghissimo, no? Ma la narrazione ufficiale sull'intelligenza artificiale tende a dividersi in due fazioni contrapposte. Da una parte ci sono i trionfatori dell'innovazione, quelli che raccontano come l'intelligenza artificiale ci libererà dai lavori noiosi, ci regalerà ore di tempo libero, la produttività schizzerà le stelle, e dall'altra parte c'è lo scenario apocalittico: macchine che ci rubano il mestiere, che ci spingono ai margini. E il World Economic Forum, giusto per darci un tocco di concretezza, stima che entro il 2030 92 milioni di posti di lavoro potrebbero sparire o trasformarsi radicalmente, insomma, portandosi via quasi la metà delle competenze che oggi consideriamo fondamentali. Però se lasciamo da parte per un momento i grandi numeri, le proiezioni economiche dei governi, quello che resta sul tavolo è qualcosa di molto più intimo, di molto più silenzioso, e la nostra salute mentale, qualcosa di molto più importante, perché il punto non è soltanto se domani saremo licenziati, il punto è quella sensazione di dover rincorrere costantemente un algoritmo che non si stanca mai, quella sottile ansia di fondo che gli psicologi chiamano techno insecurity, cioè l'idea che anche se resti seduto alla tua scrivania, il valore di quello che sai fare sta lentamente colando a picco. C'è uno studio recente che ha messo la lente d'ingrandimento proprio su questo aspetto, andando a curiosare nelle aziende manifatturiere che stanno introducendo l'automazione. E la scoperta più interessante è che molti dipendenti non hanno perso il lavoro, sono ancora lì, timbrano il cartellino ogni mattina, però vivono in uno stato di incertezza perenne su questa idea dell'utilità futuro, no? Cioè questa incertezza prolungata, se servirò ancora qualcosa fra 5 anni, fra 10 anni, genera un cortocircuito, perché aumenta l'esaurimento emotivo, cala il coinvolgimento, ci si avvicina pericolosamente al burnout. E poi c'è questo meccanismo subdolo che si innesca quando l'intelligenza artificiale entra in azienda, cioè si incrina la cosiddetta sicurezza psicologica. Se inizio a vedere la tecnologia come una minaccia, smetto di mostrare le mie fragilità, evito di fare domande, non ammetto più un errore, evito di chiedere aiuto al capo, ai colleghi, insomma, per paura magari di sembrare inadeguato, no? Per paura di sembrare l'anello debole della catena, vabbè, mandiamolo via. Ci si isola, si alzano muri, il lavoro diventa una trincea. Non è comunque una condanna scritta su pietra, lo stesso studio mostra che esiste un antidoto piuttosto efficace a questa situazione, si chiama familiarità, cioè i lavoratori che vengono formati, che hanno familiarità con questi nuovi strumenti, no? Che capiscono come usare l'intelligenza artificiale invece di subirla, i lavoratori che acquisiscono fiducia nelle proprie capacità digitali mostrano livelli di stress enormemente inferiori, perché alla fine la partita non si gioca solo su quante cose un software può fare in meno tempo di noi, si gioca sulla capacità delle organizzazioni di mettere in conto l'impatto umano del cambiamento, perché la vera sfida dei prossimi anni non sarà soltanto insegnare alle macchine a pensare come gli umani, ma evitare che gli umani si esauriscano nel tentativo di correre più veloci delle macchine. E comunque nessuna intelligenza artificiale è stata maltrattata, né sarà mai maltrattata in questo programma, fino a che dura, le parole.

Oscar, che cantava Tracy Chapman nel 1988, non era tanto un mezzo per scappare, che poi, visto il prezzo della benzina ultimamente, andresti poco lontano. La prima canzone estratta dal disco di debutto per cantare questa metafora dell'illusione della libertà, anche perché non serve cambiare luogo se poi le dinamiche sociali e personali rimangono le stesse. Ma mi fermerei qui, che stiamo chiudendo. Grazie per la compagnia e le chiacchiere. Noi ci siamo anche domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Emergenza caldo non solo in Italia. Il riscaldamento globale del nostro pianeta è infatti destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi Celsius dai livelli preindustriali, il limite massimo dell'accordo di Parigi, probabilmente già entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, l'UNEP. Tuttavia, secondo il report, sarebbe ancora possibile limitare la durata dello sforamento di temperatura e rientrare in breve tempo nei limiti previsti appunto dall'accordo di Parigi del 2015. Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono quasi 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili.
2: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm, che saranno sicuramente un momento per tirare le somme, e se tutto va bene torneremo a una situazione di maggiore normalità. Così si è espresso oggi al Lido di Venezia George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in occasione della serata inaugurale della mostra internazionale d'arte cinematografica. L'attore ha parlato a ruota libera coi cronisti della sua America senza mai citare il presidente Trump. Altri allori per l'Italia: i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, doppietta azzurra nella vela uomini, infatti con Leonardo Tomasini che ha conquistato la medaglia d'oro e Federico Alan Pilloni l'argento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità,
11: sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, hey Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Maledetta burocrazia! Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In blu 2000 news.
1: Europa e Russia, i ferri corti. I vertici di Bruxelles lanciano pesanti accuse a Mosca dopo la conferma tedesca che i droni trovati nei giorni scorsi nella zona dell'aeroporto di Lipsia erano di matrice russa. Il Cremlino promette ritorsioni mentre la guerra in Ucraina si fa più cruenta ogni giorno. Bagno di folle e di sole per Papa Leone all'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato il pontefice nella catechesi. Italia fanalino di coda tra i paesi del G7 per spesa sanitaria, arriva soltanto a 6,2 del prodotto interno lordo, mentre la media europea si attesta sul 7,1%, un contributo alla salute di tutti i cittadini che continua la sua lenta erosione da 15 anni. Buonasera da Andrea Domaschio. La tensione diplomatica tra Unione Europea e Russia si fa ogni giorno più elevata e palpabile. Anche oggi dai vertici di Bruxelles sono arrivate dure parole di condanna contro Mosca, mentre la guerra in Ucraina pare diventare sempre più intensa e cruenta. Fabio Bolzetta.
2: Per la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è stato un attacco militare su suolo europeo. Tra il 4 e il 5 agosto, l'allarme nell'aeroporto di Lipsia per il ritrovamento di un drone con esplosivo vicino ad un aerocargo ucraino che non deflagrò a causa di una avaria al detonatore, e per la collisione di un velivolo con un mezzo non identificato, un terzo drone venne poi rinvenuto. Ora che Berlino ha dichiarato prove che attribuiscono le responsabilità a Mosca dopo mesi di attacchi ibridi, specificando di non entrare in guerra, ha scelto di reagire. Anzitutto con nuove sanzioni, poi il ministro degli esteri tedesco ha disposto la chiusura dell'ufficio consolare russo di Bonn e la fine della Casa Russa della Scienza e della Cultura a Berlino. La Russia, che ha smentito ogni responsabilità, ha preannunciato una dura reazione. Due sospettati, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto della Federazione Russa, che sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto dalla riunione dei ministri degli esteri europei che oggi si è tenuta a Wicklow in Irlanda, il titolare della Farnesina, Tajani, ha lanciato un allarme anche su possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia, creando qualche malumore nella coalizione di governo con Salvini, che dichiara di avvertire un clima troppo antirusso. Ne parliamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Andrea, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge Tajani, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. L'Italia effettuerà anche accertamenti sul visto tramite cui dei due presunti autori della attentato all'aeroporto di Lipsia sarebbe entrato nell'area Schengen. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Abbiamo sentito le parole di Salvini sul clima antirusso, ma si entra anche nel clima del dibattito sulla legge elettorale. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre. Tra le novità, il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Il confronto militare tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico si inasprisce, ma ad andare di mezzo ad attacchi e controffensive sono purtroppo soprattutto i civili. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e ci vanno di mezzo i civili. L'Iran attacca gli alleati degli Stati Uniti e ci vanno di mezzo i civili. Ragazzi iraniani e marinai filippini, persone che partecipavano a un matrimonio a Sirik nel sud dell'Iran, centrate da un raid americano, almeno 4 morti e 70 feriti, e personale a bordo di petroliere saudite colpite dai Pasdaran nello stretto di Hormuz, 2 vittime. La guerra in Medio Oriente si riaccende, brucia vite e spegne la diplomazia. La nostra nuova strategia farà a crollare le vostre fondamenta, minaccia uno dei pezzi grossi di Teheran. Mohsen Rezaei ha reagito rabbioso agli attacchi americani della notte scorsa, che hanno fatto una ventina di morti in diverse località. Il regime degli Ayatollah ha definito un crimine di guerra la strage alla festa di nozze, mentre i Pasdaran hanno rivendicato una serie di attacchi contro i paesi del Golfo e la Giordania. L'Arabia Saudita è furiosa per i raid contro le sue petroliere nello stretto di Hormuz, snodo cruciale dell'economia globale. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Medio Oriente, visita lampo a Gaza del premier israeliano Netanyahu, mentre il clima nel paese si fa sempre più teso e diviso in vista delle elezioni politiche ormai imminenti. Alessandra Buzzetti.
5: La visita al lampo della striscia di Gaza per ripetere a favore di telecamere macere che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal 60% di territorio occupato perché ci sono ancora terroristi da eliminare. La visita di Netanyahu avviene all'indomani di un'operazione delle forze speciali israeliane per catturare il capo della sicurezza di Hamas a Gaza City col supporto di clan locali. Poco importa che nei raid di copertura dell'aviazione israeliana siano stati uccisi 2 donne e 1 bambino, sono più di 1.300 morti a Gaza al cessate il fuoco e non sono tutti miliziani di Hamas, che al momento non intende disarmarsi e che controlla la sua parte di territorio dove sono ammassati 2.200.000 civili. Il futuro di Gaza e la mancata ammissione del fallimento del 7 ottobre da parte di Netanyahu, che ha impedito un'inchiesta indipendente, potrebbe influire sul voto elettorale. Il blocco della destra israeliana, divisissima al suo interno, è in calo da mesi nei sondaggi, ma ne mancano ancora 2 alle urne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
6: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi pomeriggio la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dal centrodestra a dare via libera a tali disposizioni. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Continua a suscitare dolore e dibattito la tragedia della famiglia di Pietralata nella periferia romana, che ha visto l'omicidio-suicidio di 2 giovani coniugi e della loro bimba disabile. La tragedia della famiglia morta a Pietralata, appunto, la cura non può essere lasciata sulla pelle delle famiglie, la responsabilità del sostegno deve essere distribuita anche sul pubblico, dicono in tanti. Vito De Torre.
7: Un'intera comunità sotto shock. A Pietralata, periferia nord-est di Roma, padre, madre, una bimba di 5 anni e il cane sono stati trovati morti, uccisi da colpi di arma da fuoco. Dietro la tragedia emergono la solitudine e la difficoltà di una famiglia provata dalla disabilità della bambina, dalle cure costose e dai problemi economici. La dinamica dell'omicidio-suicidio è ancora da chiarire. Le lettere trovate nell'appartamento farebbero pensare ad un gesto pianificato, un dramma consumato senza che nessuno si accorgesse della disperazione di Valentina e Luca. Don Giancarlo Merlo, parroco di Pietralata.
8: Non conoscevamo la famiglia, era stata qui anni fa a prepararsi al matrimonio. Qualcuno, appunto, man mano sta venendo a galla qualcuno che lo conosceva del quartiere, della nostra parrocchia, che è stato a scuola magari da ragazzino, e l'unica testimonianza che ho raccolto è proprio di una chiusura progressiva anche negli ultimi tempi, di fronte forse al dramma che stavano vivendo. Anche di fronte a questa cosa non possiamo assolutamente sapere cosa pensavano queste persone, cosa hanno vissuto anche nell'ultimo tempo.
1: In Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire da 15 anni a questa parte. Secondo un'analisi condotta dall'associazione Gimbe, siamo il fanalino di coda dei paesi del G7. Giuseppe Caporaso. La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la Fondazione Gimbe, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricordato. Composto una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea allo studio.
9: Le devastanti inondazioni che una settimana fa hanno colpito una vasta regione tra Nepal e Tibet cinese hanno provocato più di 1000 morti già accertati, ma i dispersi sono circa 4000. Intanto giungono aiuti e squadre di soccorso da molti paesi, ma le ricerche dei possibili sopravvissuti restano molto difficili. Antonio Soviero.
10: Continua a salire il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni del 26 agosto in Nepal. 1114 corpi recuperati finora, ma sono circa 4000 i dispersi. Le pessime condizioni meteo ostacolano le ricerche dei superstiti nella regione montuosa al confine col Tibet. Nessuna traccia di Marco Ratto, originario di Rapallo, e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. A una settimana dal disastro, le speranze di ritrovare sopravvissuti sono concentrate anzitutto negli 11 tunnel idroelettrici dove si stima siano intrappolati 600 operai, ma occorre far presto, l'ossigeno si sta esaurendo. Nella capitale Kathmandu i familiari dei dispersi affiggono le foto dei propri cari sulle mura degli ospedali cittadini nella speranza di ricevere notizie. Nel frattempo cresce l'allarme per il rischio di epidemie legato alla contaminazione delle acque. Con gli obitori stracolmi i corpi non identificati vengono seppelliti in fosse comuni. Antonio Soviero linea allo studio.
9: E oggi al Lido di Venezia è giunto George Clooney, che stasera nella città lagunare riceverà il Leone d'Oro alla carriera in apertura della mostra internazionale d'arte cinematografica. Fabio Falzone.
11: Ma alla fine l'America c'è o non c'è? Forse non ha nemmeno senso porsi la domanda, ma una cosa è certa, la mostra si apre sotto la stella di George Clooney. Amatissimo da pubblico e addetti ai lavori, riceve il Leone d'Oro alla carriera e non rinuncia a parlare, come sua abitudine, a 360 gradi, tra pubblico e privato. Dalla politica americana siamo guidati da persone poco capaci, ha detto, alla priorità che ha voluto attribuire oggi alla famiglia. Anche per questo, ha detto, ho smesso di fare il regista. Per il resto la mostra si apre sotto gli auspici del film Inc., diretto da Danny Boyle, ambientato nel mondo dell'informazione. La giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, in un'edizione in cui è già polemica, le registe donne sono pochissime. Ci saranno le star sicuramente, da Robert Pattinson alla coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem. Fabio Falzone, linea allo studio.
9: E potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

esistono dei legami che non dipendono dalla vicinanza fisica né dal tempo che passa. Restano intatti anche quando le strade si separano, pronti a riattivarsi in un istante, non appena qualcuno pronuncia la parola giusta.

Con il passare degli anni, i fratelli e le sorelle della famiglia si sparpagliano per l'Italia e per il mondo. Chi si sposa, chi si trasferisce per lavoro, chi si allontana per ragioni politiche sempre più pressanti con l'avvicinarsi del regime fascista. Eppure, ogni volta che si ritrovano, anche dopo anni di lontananza, basta una singola frase del loro antico vocabolario condiviso perché tutta la distanza accumulata sembri annullarsi in un istante. Capita che due fratelli, non vedendosi da mesi, si scambino poche parole al telefono e che una sola espressione del padre, citata per scherzo, basti a far scoppiare entrambi a ridere, riportandoli per un momento nella cucina di casa, come se il tempo trascorso non fosse mai realmente esistito. Questo senso di appartenenza non riguarda solo la famiglia biologica in senso stretto, si allarga anche agli amici più stretti, alle persone che sono entrate a far parte di quel mondo condiviso di parole ed episodi, diventando a tutti gli effetti membri onorari di quella tribù linguistica. Alcuni di questi amici, scrittori ed editori del giro torinese che gravita attorno alla famiglia, finiscono per assorbire loro stessi quel lessico, restituendolo poi arricchito di sfumature nuove, segno che il linguaggio di una famiglia, per quanto privato, può comunque espandersi, accogliere, includere chi sa ascoltarlo con la giusta attenzione. La voce narrante che ha vissuto lontano da quella casa per lunghi periodi della propria vita adulta scopre di portarsi dietro quel vocabolario ovunque vada e quel linguaggio più di ogni indirizzo fisico a definire dove si trovi davvero la sua casa. Appartenere a questa famiglia significa, in fondo, condividere un codice segreto che nessun evento esterno, nemmeno la guerra, nemmeno la dispersione geografica, nemmeno il tempo che separa vivi dai morti, riesce del tutto a cancellare. E forse questa è la scoperta più commovente del libro, che l'appartenenza più profonda non si misura in chilometri o in frequenza degli incontri, ma nella capacità di riconoscersi all'istante, attraverso poche parole condivise. Piccole e grandi parole, speciale pagine d'estate, oggi ha una parola che è appartenenza. Buon proseguimento da Antonio Torretti, a domani e vi ricordo che ogni puntata la potete ascoltare in streaming su tutte le piattaforme che sono in rete e anche naturalmente sulle radio, web, FM e DAB che trasmettono la nostra rubrica.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. La festa per il patrono San Giuliano si è appena conclusa, giornate di presenze eccezionali a Macerata, sia per gli eventi civili che religiosi. Nella Santa Messa celebrata ieri in Piazza Strambi, davanti al Duomo, il Vescovo Marconi ha ricordato la figura di San Giuliano, auspicando che continui a traghettare la città non semplicemente verso un futuro più moderno, ma verso un futuro più umano. Poi la processione per le vie del centro con le confraternite e tanti fedeli. Un centro pieno di bancarelle, di eventi musicali ma anche sportivi. La sera sono state presentate come da tradizione le principali squadre cittadine, tra cui la CBF Balducci HR, che ha anche invitato sul palco il suo nuovo capitano per la stagione 2026-2027, Giorgio Accaforio. Ascoltiamo ora il presidente della CBF Balducci HR, Pietro Paolella, proprio su questa serata speciale vissuta a Macerata.
2: C'era abbastanza gente, importante, che già la città inizia a seguirci. Noi ce la stiamo mettendo tutta per alzare sempre un pochettino il livello. Ci piace questa grande esperienza e chiaramente se la città risponde noi siamo pronti per far ancora meglio, però posso dire che sono e siamo veramente contenti e soddisfatti. Poi venire su questa piazza nell'occasione del nostro patrono, per uno che è nato a Macerata, è un grande privilegio.
1: L'Università Politecnica delle Marche ha dato il via oggi al nuovo semestre aperto per l'anno accademico 2026-2027. La nuova modalità formativa di ingresso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria. Per la sede di Ancona sono 1060 gli studenti iscritti che da oggi frequentano le attività didattiche previste dalle nuove linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le lezioni possono essere seguite sia in presenza che in streaming. I posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia salgono a 402 contro i 364 dello scorso anno. Allo stesso modo cresce la disponibilità per odontoiatria e protesi dentaria, che passa da 25 a 30 posti. Un 42enne residente a Civitanova Marche, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per ricettazione. L'indagine dei carabinieri è partita dalla denuncia di furto presentata dal proprietario di un terreno agricolo a Civitanova Marche, dove sorgeva una piccola chiesa da cui nel mese di giugno scorso era stato asportato un altare liturgico. Grazie agli accertamenti condotti dai militari è stato possibile risalire al presunto ricettatore e localizzare il bene. Durante la perquisizione presso una ditta di spedizione in provincia di Fermo è stato rinvenuto e di seguito sequestrato il manufatto. L'altare liturgico è stato restituito al legittimo proprietario. Impresa di Andrea Lanari, portacolori dell'Antropos Civitanova. Dopo essere stato il primo uomo senza mani a compiere a nuoto la traversata dello stretto di Messina e il percorso tra Piombino e l'isola d'Elba, quest'anno ha voluto rendere omaggio al suo Adriatico con una nuova straordinaria sfida. Quest'anno abbiamo voluto organizzare una nuotata solidale dal passetto di Ancona fino a Porto Recanati, ha raccontato Andrea. Un tragitto più lungo rispetto alle altre traversate, ma più sicuro perché sotto costa. Anche se le difficoltà e le insidie sono state tante, ce l'abbiamo fatta e speriamo di ripeterla il prossimo anno affinché possa diventare un appuntamento fisso. Un'impresa di circa 25 km affrontata senza soste e portata a termine in 11 ore e 30 minuti. Lanari è partito alle 6:20 dell'altra mattina dalle acque antistanti il passetto di Ancona, raggiungendo alle 17:50 lo stabilimento balneare Trisca nel centro di Porto Recanati. Ad attenderlo all'arrivo c'erano centinaia di supporter. La nuotata non è stata soltanto una sfida sportiva, ma soprattutto un'iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lanari perse entrambe le mani 14 anni fa proprio a seguito di un incidente sul lavoro e oggi è testimonial nazionale ANMIL. La Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco territoriale regionale. La misura, finanziata con risorse regionali, mette a disposizione complessivamente 700.000 euro per rafforzare la capacità di intervento del sistema marchigiano di protezione civile. Le risorse sono articolate in due assi. 450.000 euro sono destinati alle organizzazioni operative nel settore dell'antincendio boschivo, mentre 250.000 euro finanzieranno mezzi e attrezzature per le attività generali di protezione civile. In entrambi i casi le somme sono ripartite in parti uguali tra associazioni di volontariato e gruppi comunali. È possibile presentare le domande per due importanti interventi rivolti alle persone anziane in condizione di non autosufficienza: l'assegno di cura 2026 e il servizio di assistenza domiciliare a favore degli ultra 65 anni in condizioni di non autosufficienza anno 2026. Si tratta di misure finalizzate a sostenere le persone anziane e le loro famiglie, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita e garantendo un supporto adeguato alle esigenze di cura e assistenza. Con queste due misure si prosegue l'impegno in favore delle persone anziane e delle loro famiglie attraverso strumenti concreti volti a sostenere la permanenza a domicilio e ad accompagnare le situazioni di maggiore fragilità, commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune di Macerata, Francesca D'Alessandro. Come amministrazione crediamo fortemente nel sostegno alla domiciliarità affinché la persona si senta maggiormente a proprio agio in un ambiente familiare.
0: Il taccuino.
1: Domani 2 settembre alle 18 nell'area Anfiteatro Lungomare di Ponte Nina di Campofilone, ultima località in ordine di tempo ad aver ottenuto il prestigioso vessillo nelle Marche, si terrà la festa regionale delle Bandiere Blu 2026. Interverranno il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il sindaco di Campofilone, Riccardo Verdecchia, Claudio Mazza, presidente della Fondazione FEE Italia, le autorità locali e le istituzioni e i rappresentanti dei 20 comuni che vantano il vessillo. Giovedì 3 settembre alle 21 all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati andrà in scena il Premio Marche del Sanremo Music Awards 2026, un racconto a più voci che mette al centro il volto migliore di questa terra. Verranno premiati Elisabetta Cocciaretto, orgoglio di Porto Sant'Elpidio e pilastro della nazionale di tennis azzurra, il Lions Club Amandola Sibillini, presieduto da Sante Mecozzi, i volontari della cooperativa Bet Onlus di Fermo e poi ancora il professor Giorgio Cegna, accademico e artista maceratese, lo studio avvocato Galeota e il lavoro manageriale nel campo della salute guidato da Alberto Gagliardi, direttore generale dei centri medici La Fenice, anche tanti altri. Torna dopo la pausa dello scorso anno il Saltarello Folk Festival Pitrio Mia. La principale novità di questa terza edizione, in scena nel centro storico di Petriolo, sabato 5 e domenica 6 settembre, sarà un originale confronto tra tradizioni musicali diverse. La tradizione folcloristica petriolese incontrerà la tradizione della Murgia e quella napoletana. Due giornate piene di ritmo, suoni, incontri e laboratori che verranno per la prima volta nella terra di Giovanni Ginobili, poeta vernacolare, folclorista e padre nobile dell'etnomusicologia moderna nelle Marche, la presenza di Carlo Faiello, direttore artistico della Notte della Tammorra di Napoli, e Maria Moramarco, una delle più autorevoli interpreti della tradizione musicale della Murgia.
0: Lo sport.
1: La Stra Macerata festeggia domenica 6 settembre il suo quarantennale, in una data molto diversa da quella solita, considerando che la classicissima del calendario marchigiano solitamente si disputa in primavera, ma le elezioni comunali previste proprio nella data fissata inizialmente per la corsa hanno costretto gli organizzatori a cercare un'altra giornata disponibile e tutto consigliato a un cambio deciso. Nel complesso la gara mantiene intatte le sue caratteristiche, il percorso è di 10,2 km, completamente pianeggiante, insieme alla prova agonistica prevista la non competitiva, sempre su 10,2 km, e la passeggiata ludico-motoria di 4 km. Il cuore della gara sarà presso la scuola elementare Anna Frank di Villa Potenza, in via dell'Acquedotto 18, tradizionale sede di partenza. Il via verrà dato alle 9 con la passeggiata che inizierà 5 minuti dopo. Il costo di partecipazione all'evento è di 12 euro per la prova lunga e di 5 euro per la passeggiata.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Dal prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Se i festeggiamenti di San Giuliano hanno avuto un indubbio successo a Macerata, la fiera ne è stata uno dei punti di riferimento. Lo sottolinea il neoassessore al commercio e al centro Giuseppe Romano, che evidenzia: dopo tanti anni di assenza della fiera del centro storico, abbiamo scelto di ascoltare le richieste dei cittadini, che da tempo ci chiedevano di riportare nel cuore della città quei banchi e quell'atmosfera che avevano caratterizzato la fiera di San Giuliano negli anni passati, e il risultato, dice Romano, è stato straordinario. La grande partecipazione di cittadini e visitatori e il positivo riscontro degli operatori dimostrano che abbiamo intercettato un sentimento reale della comunità e che la direzione intrapresa è quella giusta. Il successo di questa edizione è il risultato di una scelta precisa: ascoltare i cittadini, raccogliere le loro richieste e trasformarle in un progetto concreto. C'è poi il fronte dei gemellaggi. Qui San Giuliano ha rappresentato un'importante occasione di incontro internazionale con la presenza delle delegazioni delle città gemellate di Weiden e Floriana, guidate dai rispettivi sindaci Benjamin Zettler e Nigel Holland. Il programma ha avuto il suo apice nella serata del patrono in Piazza della Libertà, con il saluto dei tre sindaci, seguito da quello del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. La serata si è conclusa con una cena nello stand della Proloco, dove gli ospiti hanno potuto degustare alcuni piatti della tradizione maceratese. In occasione dei festeggiamenti del patrono nella cattedrale di Macerata è stato presentato domenica scorsa Crocefisso con Cristo, l'ultimo libro del vescovo Monsignor Nazareno Marconi. In sole 100 pagine il libro offre un percorso personale e storico che intreccia la vita del poverello d'Assisi con la figura del crocefisso, restituendo al lettore un Francesco vero, umano, spiazzante, molto più affascinante di ogni sua versione addomesticata. Ce ne parla Monsignor Marconi in questa intervista di Tiziana Tiberi.
6: La vita è sempre un passare attraverso prove, difficoltà che possono renderci peggiori o migliori. La storia di Francesco è proprio questo, il passaggio attraverso delle stimmate, delle sofferenze, delle prove che lo hanno sempre reso migliore. È diventato San Francesco, non c'è nato, e questo è un bel segno di speranza, perché tutti noi vediamo i nostri limiti e certe volte ci scoraggiamo davanti alle difficoltà. Pensare che le difficoltà possono aiutare, questo è un po' il messaggio di questo modo di raccontare la vita di Francesco, che però ho cercato di fare in maniera corretta. Spero che il testo sia utile, perché aiuta a capire chi è Francesco. Ho avuto la fortuna di avere tantissimi colleghi, amici molto esperti di San Francesco, e quindi parlare con loro è stato molto illuminante. Poi il mio è un libretto che volutamente è semplice, ci sono testi di 500-600 pagine solo per approfondire una parte della vita di San Francesco, però credo che la gente abbia anche bisogno di essere accompagnata, perlomeno ad essere incuriosita, e forse questo il mio libro lo può fare.
5: 32 defibrillatori distribuiti sul territorio e 50 persone formate al loro utilizzo. Porto Recanati rafforza la propria rete di sicurezza e può oggi definirsi una città cardioprotetta grazie a un percorso che vede collaborare amministrazione comunale, protezione civile, Croce Rossa, associazione balneari e diverse realtà cittadine. I 32 defibrillatori attualmente registrati sulla app Dae Marche sono distribuiti tra nord, centro e sud della città, con una media di circa un dispositivo ogni 390 residenti, una presenza capillare pensata per aumentare la sicurezza non soltanto della comunità locale, ma anche delle migliaia di turisti che ogni anno scelgono Porto Recanati. Per rendere i defibrillatori facilmente individuabili, lungo il litorale l'associazione balneare ha installato un'apposita segnaletica. I cartelli indicano gli stabilimenti dotati di DAE e segnalano anche i dispositivi più vicini verso nord e verso sud. Alfio Caccamo, patron del Corridomnia, si è aggiudicato all'asta la maxi struttura abbandonata da anni nella zona industriale tra Corridonia e Piediripa, in Contrada Conce. La struttura, sorta tra il 1994 e il 2000 come centro direzionale della Lube su una superficie di circa 16.000 metri quadrati, non è mai decollata. Finita all'asta nel 2015 per quasi 5 milioni di euro, non ha avuto compratori, finché in quest'ultima sessione se l'ha giudicata Caccamo per 306.000 euro, unica offerta presentata. Ora bisognerà vedere quale sarà il futuro previsto per questo edificio, identificato come un vero e proprio ecomostro. Caccamo si era già aggiudicato all'asta lo scorso ottobre il Babalù di Porto Potenza. Dietro ogni grande progetto di ricerca europeo c'è un lavoro poco visibile ma decisivo: cercare opportunità di finanziamento, costruire partenariati internazionali, interpretare regole complesse e accompagnare ricercatrici e ricercatori nella gestione dei progetti. È il lavoro dei research manager, professionisti al centro di Cardea, il progetto europeo concluso lo scorso luglio alla University College Cork in Irlanda. All'evento finale ha partecipato il rettore dell'Università di Macerata, John McCourt. UniMC è stato l'unico ateneo italiano del partenariato e ha preso parte al progetto attraverso l'Ufficio Ricerca Internazionale, Progettazione e Open Science. Cardea ha lavorato sul riconoscimento professionale dei research manager e sulla definizione di strumenti comuni a livello europeo. L'Università di Macerata ha avuto un ruolo diretto nello sviluppo della Cardea Academy, un percorso di formazione online gratuito articolato in 17 moduli. I contenuti spaziano dalle competenze di base per il supporto alla ricerca fino a temi più recenti come l'impiego dell'intelligenza artificiale. Sono in corso a Montecavallo i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante Piazza Caduti di Nassiria. L'intervento, finanziato con 1.080.000 euro attraverso l'ordinanza commissariale 137 del 2023, vede il comune nelle vesti di soggetto attuatore e rappresenta un'opera strategica per la sicurezza del centro abitato. L'ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato un importo di 82.405 euro. L'intervento interessa il versante orientale che domina la piazza e una parte dell'abitato, un'area caratterizzata da scarpate rocciose di notevole altezza e pendenza che nel tempo hanno evidenziato fenomeni di crollo e scivolamento di materiale lapideo. La messa in sicurezza si è resa necessaria per contrastare il rischio di distacco di massi e garantire una maggiore protezione agli spazi pubblici, alla viabilità e alle abitazioni sottostanti.
4: Il taccuino.
5: Aperture straordinarie del suggestivo giardino all'italiana di Villa Buonaccorsi a Porto Potenza Picena. Un'occasione speciale per cittadini, visitatori e appassionati di storia e cultura di scoprire uno dei luoghi più affascinanti dell'intera regione. Le visite si svolgeranno domenica 6, 13 e 20 settembre dalle 17 alle 18:30. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria accedendo ad un apposito link. L'iniziativa è promossa dal Comune di Potenza Picena, dal Palazzo Ducale di Urbino, Direzione Regionale Musei Nazionali Marche e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Una foglia può diventare una tela, ma anche un frammento di storia, un simbolo e una porta d'accesso a un mondo fantastico. È questa l'idea alla base di Foglie Arcane, la mostra personale dell'artista Giuliana Malatini, che verrà inaugurata sabato 5 settembre alle 17:30 e che sarà ospitata fino al 20 settembre negli spazi del centro visite dell'Ecomuseo delle Case di Terra, Villa Ficana. L'esposizione nasce dal progetto artistico Iris Imago, avviato da Malatini nel 2024, attraverso il quale l'artista sperimenta il rapporto tra pittura, natura, fantasy e folklore, scegliendo supporti non convenzionali e lasciandosi guidare dalle caratteristiche proprie di ogni elemento naturale.
4: Il tempo nelle Marche.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali e rotazione quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
7: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
3: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
4: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Se i festeggiamenti di San Giuliano hanno avuto un indubbio successo a Macerata, la fiera ne è stata uno dei punti di riferimento. Lo sottolinea il neoassessore al commercio e al centro Giuseppe Romano, che evidenzia: dopo tanti anni di assenza della fiera del centro storico, abbiamo scelto di ascoltare le richieste dei cittadini, che da tempo ci chiedevano di riportare nel cuore della città quei banchi e quell'atmosfera che avevano caratterizzato la fiera di San Giuliano negli anni passati, e il risultato, dice Romano, è stato straordinario. La grande partecipazione di cittadini e visitatori e il positivo riscontro degli operatori dimostrano che abbiamo intercettato un sentimento reale della comunità e che la direzione intrapresa è quella giusta. Il successo di questa edizione è il risultato di una scelta precisa: ascoltare i cittadini, raccogliere le loro richieste e trasformarle in un progetto concreto. C'è poi il fronte dei gemellaggi. Qui San Giuliano ha rappresentato un'importante occasione di incontro internazionale con la presenza delle delegazioni delle città gemellate di Weiden e Floriana, guidate dai rispettivi sindaci Benjamin Zettler e Nigel Holland. Il programma ha avuto il suo apice nella serata del patrono in Piazza della Libertà, con il saluto dei tre sindaci, seguito da quello del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. La serata si è conclusa con una cena nello stand della Proloco, dove gli ospiti hanno potuto degustare alcuni piatti della tradizione maceratese. In occasione dei festeggiamenti del patrono nella cattedrale di Macerata è stato presentato domenica scorsa Crocefisso con Cristo, l'ultimo libro del vescovo Monsignor Nazareno Marconi. In sole 100 pagine il libro offre un percorso personale e storico che intreccia la vita del poverello d'Assisi con la figura del crocefisso, restituendo al lettore un Francesco vero, umano, spiazzante, molto più affascinante di ogni sua versione addomesticata. Ce ne parla Monsignor Marconi in questa intervista di Tiziana Tiberi.
5: La vita è sempre un passare attraverso prove, difficoltà che possono renderci peggiori o migliori. La storia di Francesco è proprio questo: il passaggio attraverso delle stimmate, delle sofferenze, delle prove che lo hanno sempre reso migliore. È diventato San Francesco, non c'è nato, e questo è un bel segno di speranza, perché tutti noi vediamo i nostri limiti e certe volte ci scoraggiamo davanti alle difficoltà. Pensare che le difficoltà possono aiutare, questo è un po' il messaggio di questo modo di raccontare la vita di Francesco, che però ho cercato di fare in maniera corretta. Spero che il testo sia utile, perché aiuta a capire chi è Francesco. Ho avuto la fortuna di avere tantissimi colleghi, amici molto esperti di San Francesco, e quindi parlare con loro è stato molto illuminante. Poi il mio è un libretto che volutamente è semplice, ci sono testi di 500-600 pagine solo per approfondire una parte della vita di San Francesco, però credo che la gente abbia anche bisogno di essere accompagnata, perlomeno ad essere incuriosita, e forse questo il mio libro lo può fare.
4: 32 defibrillatori distribuiti sul territorio e 50 persone formate al loro utilizzo. Porto Recanati rafforza la propria rete di sicurezza e può oggi definirsi una città cardioprotetta grazie a un percorso che vede collaborare amministrazione comunale, protezione civile, Croce Rossa, associazione balneari e diverse realtà cittadine. I 32 defibrillatori attualmente registrati sulla app Dai Marche sono distribuiti tra nord, centro e sud della città, con una media di circa un dispositivo ogni 390 residenti, una presenza capillare pensata per aumentare la sicurezza non soltanto della comunità locale, ma anche delle migliaia di turisti che ogni anno scelgono Porto Recanati. Per rendere i defibrillatori facilmente individuabili, lungo il litorale l'associazione balneari ha installato un'apposita segnaletica. I cartelli indicano gli stabilimenti dotati di DAE e segnalano anche i dispositivi più vicini verso nord e verso sud. Alfio Caccamo, patron del Corridomnia, si è aggiudicato all'asta la maxi struttura abbandonata da anni nella zona industriale tra Corridonia e Piediripa in Contrada Conce. La struttura, sorta tra il 1994 e il 2000 come centro direzionale della Lube su una superficie di circa 16.000 metri quadrati, non è mai decollata. Finita all'asta nel 2015 per quasi 5 milioni di euro, non ha avuto compratori finché in quest'ultima sessione se l'è aggiudicata Caccamo per 306.000 euro, unica offerta presentata. Ora bisognerà vedere quale sarà il futuro previsto per questo edificio, identificato come un vero e proprio ecomostro. Caccamo si era già aggiudicato all'asta lo scorso ottobre il Babalù di Porto Potenza. Dietro ogni grande progetto di ricerca europeo c'è un lavoro poco visibile ma decisivo: cercare opportunità di finanziamento, costruire partenariati internazionali, interpretare regole complesse e accompagnare ricercatrici e ricercatori nella gestione dei progetti. È il lavoro dei research manager, professionisti al centro di Cardea, il progetto europeo concluso lo scorso luglio alla University College Cork in Irlanda. All'evento finale ha partecipato il rettore dell'Università di Macerata, John McCourt. UniMC è stato l'unico ateneo italiano del partenariato e ha preso parte al progetto attraverso l'Ufficio Ricerca Internazionale, Progettazione e Open Science. Cardea ha lavorato sul riconoscimento professionale dei research manager e sulla definizione di strumenti comuni a livello europeo. L'Università di Macerata ha avuto un ruolo diretto nello sviluppo della Cardea Academy, un percorso di formazione online gratuito articolato in 17 moduli. I contenuti spaziano dalle competenze di base per il supporto alla ricerca fino a temi più recenti come l'impiego dell'intelligenza artificiale. Sono in corso a Montecavallo i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante Piazza Caduti di Nassiria. L'intervento, finanziato con 1.080.000 euro attraverso l'ordinanza commissariale 137 del 2023, vede il comune nelle vesti di soggetto attuatore e rappresenta un'opera strategica per la sicurezza del centro abitato. L'ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato un importo di 82.405 euro. L'intervento interessa il versante orientale che domina la piazza e una parte dell'abitato, un'area caratterizzata da scarpate rocciose di notevole altezza e pendenza che nel tempo hanno evidenziato fenomeni di crollo e scivolamento di materiale lapideo. La messa in sicurezza si è resa necessaria per contrastare il rischio di distacco di massi e garantire una maggiore protezione agli spazi pubblici, alla viabilità e alle abitazioni sottostanti.
6: Il taccuino.
4: Aperture straordinarie del suggestivo giardino all'italiana di Villa Buonaccorsi a Porto Potenza Picena. Un'occasione speciale per cittadini, visitatori e appassionati di storia e cultura di scoprire uno dei luoghi più affascinanti dell'intera regione. Le visite si svolgeranno domenica 6, 13 e 20 settembre dalle 17 alle 18:30. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria accedendo ad un apposito link. L'iniziativa è promossa dal Comune di Potenza Picena, dal Palazzo Ducale di Urbino, Direzione Regionale Musei Nazionali Marche e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Una foglia può diventare una tela, ma anche un frammento di storia, un simbolo e una porta d'accesso a un mondo fantastico. È questa l'idea alla base di Foglie Arcane, la mostra personale dell'artista Giuliana Malatini, che verrà inaugurata sabato 5 settembre alle 17:30 e che sarà ospitata fino al 20 settembre negli spazi del centro visite dell'Ecomuseo delle Case di Terra, Villa Ficana. L'esposizione nasce dal progetto artistico Iris Imago, avviato da Malatini nel 2024, attraverso il quale l'artista sperimenta il rapporto tra pittura, natura, fantasy e folklore, scegliendo supporti non convenzionali e lasciandosi guidare dalle caratteristiche proprie di ogni elemento naturale.
6: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali e rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
6: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80. Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
14: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie?
16: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
17: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vinta.
15: Couture dal 26 agosto al cinema.
20: Ehi, Bugs!
21: Che succede, amico?
20: Parla del film!
21: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
20: E adesso?
21: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
20: Due biglietti e 8 popcorn!
21: Esagerato come sempre.
15: Quest'estate.
22: È un dinosauro, quello.
23: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
24: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
25: Siamo nel passato.
26: Ora che facciamo?
27: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
28: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
31: Odio questa notte.
32: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
33: Sono Owen.
34: Ali.
33: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
35: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
36: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
37: Penso che non sia semplicemente una macchina.
35: Può un vuoto essere colmato?
36: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
35: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
37: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
35: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.